se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: pa que aprendas.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

I'm certain it happens all the time, yeah.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del digitale terrestre.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell nobody.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Bentornati e bentornate, bentornata anche un pochino la mia voce rispetto a ieri. Un saluto a tutte e tutti voi con la diretta del pomeriggio di RBE che si apre con questa trasmissione Voci Protestanti. Sono le 14:03 minuti. Per chi ci sta seguendo appunto in diretta questo giovedì 7 maggio, saranno le 6 e qualche minuto invece per chi ascolta la replica. La prima ora di Voci Protestanti infatti viene anche replicata al mattino successivo. Colgo l'occasione per salutare chi ci segue e chi ci ascolta appunto con la replica del programma. E appunto, come dicevo, una voce ancora un pochino traballante, ancora un po' bassa, diciamo, ma almeno presente rispetto a ieri, che invece aveva dei momenti proprio di vuoto. Un saluto, ecco, una vicinanza a chi come me in questo momento, in questi giorni, sta, diciamo, patendo un pochino gli sbalzi di temperatura e di tempo che ahimè ci portano anche a prendere qualche piccolo malanno. Intanto ci dedichiamo alla musica che apre la puntata di oggi. Il primo brano che ci ascoltiamo risale al 1959, quindi ormai è, diciamo, un brano storico, e vinse il Festival di Sanremo appunto del 1959. Lui è Domenico Modugno con Piove, o ancora più conosciuta come Ciao Ciao Bambina.

Piove, Domenico Modugno 1959, dicevamo, ormai una canzone inserita nei grandi classici italiani. Allora veniamo invece a noi, veniamo agli appuntamenti di queste giornate, quindi torniamo al nostro qui ed ora, torniamo alla nostra attualità e andiamo a vedere cosa accade in questi giorni, ricordandovi ad esempio due appuntamenti per domani venerdì 8 di maggio, il primo a San Secondo, ci sarà l'ultima riunione quartierale di questo ciclo primaverile per le chiese di San Secondo, Prarostino e Pinerolo, l'appuntamento alle 20:45 presso la famiglia Lausarotto Rivoira a San Secondo. Mentre a Rore di Sampeire, nel Cuneese, domani sarà presentato in anteprima lo spettacolo Racconti dell'altra metà del cielo con il gruppo Teatro Angrogna. L'appuntamento alle 21:15 nella sala Lucumvent, appunto, di Rore di Sampeire. Mentre sabato 9 maggio l'Associazione Culturale Leonardo Sciascia propone a Bricherasio uno spettacolo particolare, Manhattan Project, del Teatro Variabile 5. È un adattamento teatrale del romanzo di Stefano Massini, con appunto la storia, lo spettacolo che è dedicato alle vicissitudini degli scienziati europei, soprattutto gli ebrei ungheresi, fuggiti negli Stati Uniti per realizzare l'arma nucleare, anticipando così la Germania nazista. Lo potrete vedere alle 21 nel Salone Polivalente di Bricherasio questo sabato 9 di maggio.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorniamo in diretta in Voci protestanti con ancora notizie e diamo in effetti voce a chi lavora, si occupa diciamo di progetti legati anche al mondo delle chiese. Sto parlando della campagna 8 per 1000 delle chiese valdesi che è stata presentata proprio in questi giorni, è stata presentata lunedì scorso a Torino il 4 maggio al Polo del Novecento. Quest'anno è stata scelta la città di Torino per presentare appunto ufficialmente la campagna 2026, ogni anno si sceglie una città diversa. Questa campagna di comunicazione che si struttura in spot radiofonici piuttosto che video, piuttosto che pubblicazioni su stampa, quindi sui vari quotidiani, insomma la potrete vedere, o cartellonistica, ecco, che potrete vedere nelle varie città italiane, ha visto la presenza di Diego Passoni, scrittore, conduttore radiofonico e già testimonial dell'8 per 1000 valdese, che ha dialogato con la giornalista Elena Miglietti, a partire proprio dalle tematiche che sono toccate da questo video che è stato presentato. Un video che vi facciamo anche vedere in questo momento, adesso ci mettiamo in collegamento con più tardi ci mettiamo in collegamento con anche la parte video che vi farà appunto, vi faremo vedere, ascoltare e sentire il nuovo spot, e poi in realtà lo sentirete anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E cosa è stato detto a proposito dell'8 per 1000? Beh, Passoni ha dichiarato: l'8 per 1000 valdese riesce a rivolgersi ad un pubblico ormai del tutto disabituato a pensare che in certi momenti si possano fare delle scelte e mettere in discussione cose che sembrano già consolidate. Andare oltre i luoghi comuni vuol dire arrivare alle persone, non è questione di opinioni, ma è un progetto vincente, e io vorrei che questa attitudine diventi sempre di più contagiosa. Elena Miglietti, la giornalista che accompagnava Diego Passoni, ha ribadito la forza dell'8 per 1000 valdese e la capacità di saper stare in questo mondo, nell'attualità che ci circonda. Quindi leggere e rendere più leggibile anche il valore sociale di tutti i progetti sostenuti e l'impatto concreto delle risorse messe in campo. Ricordiamo che ogni anno l'8 per 1000 valdese metodista sostiene, finanzia numerosi progetti, non solo in Italia ma anche all'estero, in diversi comparti, dalla salute

valdese.org, che è il sito appunto ufficiale dell'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. Una campagna 2026 che riprende le campagne precedenti, lo slogan è l'altro 8 per 1000 fuori dai luoghi comuni, e che appunto ci aiuta a guardare le cose con un occhio diverso da quello che magari siamo abituati ad avere.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di voci protestanti sul sito www.rbe.it. Consultate il sito di RBE di Radio Bequit per andare a curiosare magari su rispetto ad interviste, approfondimenti che non avete potuto seguire in diretta e che potrebbero invece interessarvi. Potete scaricarli, condividerli, ascoltarli, insomma come preferite. Prima parlavamo dell'8x1000 delle chiese valdesi metodiste, è stata lanciata la campagna di comunicazione 2026, come dicevo trovate maggiori informazioni sul sito chiesavaldese.org. Così come trovate sempre sullo stesso sito chiesavaldese.org anche delle informazioni rispetto ad un prestigioso riconoscimento che verrà conferito il prossimo 12 maggio a Trento proprio alla Chiesa Valdese. Si tratta del premio Margherita Hack 2026. Questo riconoscimento verrà conferito appunto martedì prossimo, il 12 maggio alle ore 18 al Palazzo della Regione di Trento. A ritirare il premio sarà la moderatora della tavola valdese, la diacona Alessandra Trotta, e tra poco vi spiego meglio di che cosa si tratta e che cos'è questo premio Margherita Hack 2026, che è un premio in effetti molto molto particolare, soprattutto se affidato ad una chiesa.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Premio Margherita Hack, dicevamo che quest'anno è stato assegnato alla Chiesa Evangelica Valdese. Non so se sia la prima volta che questo premio viene affidato, viene dato ad una chiesa. Sono andata a cercare un po' il medagliere, ecco, degli anni passati, ma non ho trovato tutte le informazioni. Di sicuro è stato dato a personaggi particolarmente impegnati anche nel sociale, ad esempio la campionessa olimpionica Federica Pellegrini, piuttosto che Carlo Verdone, piuttosto ancora che Francesco Alberoni. Tante persone. Quest'anno, oltre alla Chiesa Valdese, è stato premiato ad esempio anche il cantante Bocelli, quindi insomma ci sono vari ambiti di premiazione. Questo riconoscimento, questo premio è stato istituito appunto per onorare la memoria della celebre astrofisica e divulgatrice scientifica Margherita Hack. E per quanto riguarda appunto il premio Margherita Hack, quest'anno è stato assegnato, dicevamo, alla Chiesa Valdese. Scusate. All'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, perché per l'impegno etico e civile che la Chiesa Evangelica Valdese porta avanti. La premiazione, come dicevamo, è prevista per il prossimo 12 maggio a Trento, e quindi ci sarà, ecco, questa giornata anche di festa, così potremmo dire, di conferimento. Sarà presente, come accennavamo prima, la moderatora della Tavola Valdese, la diacona Alessandra Trotta. E nella lettera che è stata inviata appunto dal direttivo dell'associazione alla moderatora Trotta, questo riconoscimento è un tributo significativo all'impegno civile, sociale e culturale che l'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi profonde costantemente nel paese italiano. I legami tra i valori della libertà di pensiero, la promozione della cultura scientifica, l'impegno etico, tratti distintivi dell'eredità di Margherita Hack, sono un riflesso coerente nell'opera della Tavola Valdese e nella sua guida attenta e appassionata. La moderatora Trotta intanto ha già dichiarato: sono onorata del conferimento di questo importante premio alla nostra Chiesa, da sempre impegnata a contrastare il pregiudizio tanto diffuso nel nostro paese, che pone il termine laico in contrapposizione a credente, e a promuovere un'educazione alla laicità come attitudine essenziale per la costruzione di dialogo, progresso umano e pace in una società sempre più plurale e complessa. Quindi il 12 di maggio sarà ritirato questo premio Margherita Hack, conferito quest'anno alla Chiesa Evangelica Valdese, l'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi d'Italia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
13: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

Qui e là il brano che abbiamo ascoltato. Intanto si sono fatte le 14:33 minuti, siamo in diretta in questo pomeriggio di giovedì 7 maggio, siamo anche in replica, la puntata viene replicata al mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, quindi un rinnovato buongiorno a chi ci segue con la replica. Ancora un po' di appuntamenti, di iniziative, anzi no, prima vi ricordo i nostri contatti che forse di oggi non vi ho ancora ricordato: 328 875 7845 per sms whatsapp, l'email diretta @rbe.it, potete scrivere alla redazione di RBE, potete segnalarci le vostre impressioni, suggerimenti, eventi, ovviamente iniziative sui vari territori, in particolare per quanto riguarda questo programma specifico, gli eventi soprattutto legati al mondo delle chiese, ma non solo. Voi comunque nel dubbio mandateci tutto, ci farà piacere ricevere e anche poi insomma rilanciare a chi ci ascolta e ci segue quello che ci avete comunicato. Tra l'altro il calendario, l'agenda, la ritrovate anche pubblicata su riforma.it, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, sul mensile Eco delle Valli Valdesi, che lo trovate sia sotto forma cartacea che scaricabile come PDF dal sito riforma.it. Dicevamo appuntamenti allora per i prossimi giorni, ricordo un incontro a Torre Pellice sabato 9 di maggio in occasione della giornata dell'Europa, il convegno Siamo l'Europa, ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli, organizzato dalla Fondazione Valdese di Torre Pellice. È un'iniziativa che nasce con l'obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sui temi cruciali come la cooperazione tra gli Stati membri europei, le politiche di inclusione, la gestione dei flussi migratori, la sostenibilità e il ruolo dei cittadini, delle nuove generazioni, insomma tanti ambiti, tanti aspetti che saranno toccati anche grazie ai tanti interventi previsti. L'appuntamento è alle ore 17 sabato pomeriggio nell'aula sinodale di Torre Pellice in via Beckwith.

La Via De con Manu Chao, e noi proseguiamo la nostra diretta di Voci Protestanti con un articolo uscito proprio questa mattina sull'agenzia stampa NEV, nev.it, questo è il sito a cui fa riferimento per le notizie evangeliche appunto legate al mondo delle chiese evangeliche in Italia. Salone del Libro 2026, appuntamenti protestanti, anche quest'anno si fa un po' il punto della situazione su quelle che saranno le presenze protestanti al Salone del Libro di Torino, che si sta avvicinando, uno degli eventi, lo sappiamo, più attesi dell'anno, una delle principali fiere legate all'editoria, alle nuove pubblicazioni, non solo in Italia ma anche all'estero, in Europa, che torna appunto a Torino dal 14 al 18 maggio con la sua 38esima edizione. Anche quest'anno l'evento sarà ospitato nelle zone dell'ingottofiere, nei vari padiglioni. Avrà come tema il mondo salvato dai ragazzini e saranno diverse le presenze protestanti, tra cui RBE, che sarà presente con il suo stand. Radio Bequite Evangelica anche quest'anno sarà al Salone del Libro di Torino, potrete passare a trovarci se volete, trovare la nostra caggettistica e seguire insomma le nostre attività. Faremo numerosi collegamenti anche con le puntate in diretta. Saremo nel padiglione 2, stand L105, questa è l'ubicazione per quest'anno, scusate, dal Salone del Libro di Torino per RBE, per Radio Bequit. Poi sarà presente anche quest'anno ovviamente la libreria, o meglio no, la casa editrice Claudiana, con appunto la presenza delle varie librerie: Torino, Torre Pellice, Milano, Firenze, Roma. La casa editrice Claudiana conferma anche quest'anno la partecipazione, ci sono tante presentazioni previste, sarà presentato l'ultimo libro di Paolo Naso dedicato all'America, sarà presentato l'ultimo libro di Bruna Peirò, Valdesi, Donne e Uomini nella Storia, sarà presentato l'ultimo volume di Francesca Tasca dedicato alle due figure Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, e poi tanti altri momenti appunto culturali proposti dalla casa editrice Claudiana. La Claudiana la troverete sempre nel padiglione 2, quindi lo stesso di RBE, ma lo stand sarà al G32, quindi un'altra ubicazione. E queste sono appunto delle informazioni già utili in vista del Salone del Libro di Torino, appunto dal 14 al 18 di maggio 2026. Passate a trovarci se non siete riusciti ad annotarvi il luogo preciso dove siamo. Potete sempre scriverci e chiedercelo, noi ve lo ricorderemo ampiamente nei prossimi giorni. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Se vi siete imbattuti anche voi ieri in una notizia un po' particolare, magari avete letto qualche titolo di giornale o di media che riportava queste parole recuperate, 42 pagine perdute del Nuovo Testamento o diciamo parole simili, ebbene, e vi ha incuriosito la notizia e poi siete andati ad approfondire, o magari vi siete fermati al titolo e comunque vi è rimasto impresso, vi è rimasta un po' di curiosità su che cosa sono effettivamente queste pagine perdute tra virgolette del Nuovo Testamento, immaginando chissà quali cambiamenti anche diciamo della visione teologica, della storia del cristianesimo e via dicendo. Ebbene, niente di tutto questo. Allora, ho trovato molto interessante e anche molto utile un articolo pubblicato oggi sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, ieri sera, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, un articolo con un'intervista a Vittorio Secco, teologo e filologo, che ci aiuta a capire cos'è successo veramente, che cosa sono queste 42 pagine, che in realtà sono pagine di un manoscritto del VI secolo, noto anche come Codex H, e quindi insomma non bisogna fermarsi, ecco, ai titoli, a volte un po' semplicistici, a volte un po' troppo diciamo così stringati, ma che rischiano anche di dare delle informazioni sbagliate, ma andare un po' più nel dettaglio. Ora io non scenderò nel dettaglio perché la questione è un po' lunga, un po' articolata, questo cosiddetto Codex H, questo manoscritto greco del VI secolo, contiene diciamo parti delle lettere di Paolo, però l'importanza in questo caso, il suo valore, è soprattutto nel fatto che c'è un materiale paratestuale, cioè è presente un materiale paratestuale che è prezioso anche per ricostruire tutto il contesto storico, il passaggio di mano in mano. Quindi se siete rimasti appunto colpiti dal titolo che avete letto ieri e volete saperne di più, vi rimando a questo articolo, lo trovate pubblicato sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, 42 pagine perdute del Nuovo Testamento, un po' di chiarezza, molto utile questo approfondimento curato insieme appunto al teologo e filologo Vittorio Secco.

She drives me crazy, Fine Young Cannibals, il brano che abbiamo ascoltato. Ci avviamo nell'ultima parte, ultimissima parte a dire la verità, della nostra puntata di oggi, e continuando ancora a dare uno sguardo ai nostri appuntamenti, guarderei verso la giornata di domenica segnalando due bazar. Il primo a Prarostino dalle 11.30 in avanti fino al pomeriggio, fino alle ore 17 circa, nella sala del teatro in frazione San Bartolomeo, tradizionale bazar di primavera con vendita di prodotti da forno, prodotti realizzati anche a livello artigianale, e magliette, libri usati, in modo particolare realizzate le magliette dai ragazzi e dalle ragazze della scuola domenicale del precatechismo. Nel pomeriggio, scusate, ci sarà anche la sottoscrizione a premi, l'estrazione dei biglietti, quindi bazar a Prarostino domenica 10 maggio dalle 11.30 in avanti. Bazar anche a Villarpellice, alla chiesa valdese di Villarpellice, anche in questo caso dal mattino un po' prima, dalle 9 fino alle 17, nella sala polivalente, anche in questo caso fiori, dolci, lavori artigianali, abbigliamento, buste sorpresa e estrazione dei premi della sottoscrizione. Quindi insomma potete scegliere o Villarpellice o Prarostino, due momenti di bazar per le nostre chiese valdesi del territorio. Un altro appuntamento ancora per questa domenica 10 di maggio ad Angrogna, per il ciclo di incontri organizzato dalla Società di Studi Rorenghi per riflettere e approfondire il tema della militarizzazione della società civile, un incontro sul tema "Sappiamo di cosa stiamo parlando? Caschi blu e forze di pace". Ne parlerà Ubaldo Cacciola. L'appuntamento alle 16.30, sala unionista della chiesa valdese di Angrogna.

Fatti mandare dalla mamma Gianni Morandi, e con la voce di un giovanissimo Gianni Morandi chiudiamo la nostra diretta di questa prima parte. Io lascio continuare, affido la diretta ad Arianna Tedesco, che proseguirà con voi, e vi do l'appuntamento invece a domani. E ricordo ancora i nostri numeri per i messaggi: 3288757845. Per le mail invece potete scrivere all'indirizzo diretta@rbe.it. grazie a chi ci ha scritto e a chi ha segnalato ancora in queste ultime ore degli appuntamenti. Domani li diremo tutti, quindi non vi preoccupate, andremo a recuperare tutte le segnalazioni che ci avete fatto. Vi auguro una buona continuazione, un buon pomeriggio, e noi ci risentiamo domani sempre con Voci Protestanti. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 9 maggio la meditazione è curata da Marco Fornerone, professore di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia e pastore. L'inno 87, Son io che vi consolo, chiuderà la meditazione di oggi. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 8, versetto 13. Io vi salverò e sarete una benedizione, non temete. E proseguiamo con la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione.
3: Io vi salverò e sarete una benedizione, non temete. Questo dice il Signore al suo popolo disperso. Da cosa li salverà? Qual è questa salvezza? Lo dice qualche versetto prima. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Se ciò sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei? Dunque salvare è salvare dalla violenza, dalla guerra, dall'occupazione, dall'oppressione straniera. Questo è quello che promette Dio, un futuro di pace in cui la vita non sia minacciata e possa riprendere la vita, la normale vita sociale nella città. Ma non dice solo questo, dice anche sarete una benedizione. E subito prima diceva come siete stati una maledizione, sarete una benedizione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in passato, nel tempo del giudizio di Dio, Israele era in mezzo alle altre nazioni come un esempio del giudizio di Dio, di cosa accade a chi viene giudicato da Dio. Ma la promessa di Dio è sarete una benedizione, e dunque di nuovo saranno un segno per le nazioni di che cosa significa ricevere la benedizione di Dio, la vita piena che Dio promette. E dunque c'è anche il senso di essere una benedizione per gli altri, un segno di benedizione

per gli altri. E infatti più avanti ancora Dio dirà che ci saranno molte nazioni che andranno a Gerusalemme perché anche loro vogliono conoscere, anche loro vogliono adorare e implorare il Signore, perché proprio nell'esempio del popolo ristabilito a Gerusalemme vedono la possibilità della propria vita in pienezza, proprio come quella del popolo. E quindi il profeta Zaccaria fa un'affermazione importante che resiste a un'altra affermazione concorrente, che c'è la tentazione di fare, è una tentazione che si affaccia più volte nella Bibbia, negli scritti dei profeti, ed è quella di pensare che il ristabilimento sia a danno di qualcun altro, cioè che l'intervento di Dio si limiti a rovesciare le parti, di scambiare l'oppresso con l'oppressore, mentre invece ciò che capiamo qui è che l'intervento di Dio mette fine all'oppressione di per sé e non a quella di qualcuno. E lo capisce giustamente il versetto di oggi della seconda lettera ai Corinzi, dove dice: Dio ci consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Quindi non ci consola per noi, ma ci consola affinché consoliamo. Ci consola delle nostre afflizioni non affinché diventiamo degli afflittori, ma affinché diventiamo dei consolatori. E dunque chi riceve la consolazione deve consolare, chi riceve il bene di Dio deve dare, cercare, fare il bene. E infatti l'attesa di questo intervento di Dio, che se guardiamo al mondo in cui viviamo, in cui le cose diventano sempre più complicate, sembra difficile, sembra impossibile pensare a uno sviluppo positivo delle cose. E invece Dio dice: se questo sembrerà impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei. E quindi in questa attesa fiduciosa nel fatto che ciò che è impossibile ai nostri occhi non è impossibile agli occhi di Dio, cosa possiamo fare? Possiamo intanto consolare come siamo stati consolati, cercando già noi in prima persona di impegnarci per ridurre le afflizioni del prossimo. E come dice verso la fine del capitolo ancora il profeta Zaccaria, il Signore che si rivolge attraverso il profeta Zaccaria al suo popolo: non temete, queste sono le cose che dovete fare nell'attesa della salvezza di Dio. Dite la verità ciascuno al suo prossimo, fate giustizia nei vostri tribunali secondo verità e per la pace. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. In questo c'è l'indicazione per la nostra vita e c'è anche la speranza per il futuro.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento per tutta la sua durata, ma non ha confermato d'aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice d'aver fatto il regime di Putin. Va detto che dal Cremlino era stata proclamata una tregua di alcuni giorni già a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, e che ieri mattina Zelensky aveva denunciato una lunga serie di attacchi russi che sarebbero avvenuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.
3: Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta dall'Iran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro 2 petroliere iraniane. Ancora più fragile, se non inesistente, il cessate il fuoco tra Israele e Libano. L'agenzia di stampa ufficiale di Beirut ha parlato di almeno 31 morti negli attacchi di ieri sulla parte sud del paese.
2: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della Fondazione Buttafuoco di permettere l'apertura del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, coi ministri Salvini e Giuli si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa, il secondo che ha contestato invece Buttafuoco, boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono state anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio, che protestava contro la presenza del padiglione israeliano, e il corteo dei manifestanti pro-Palestina, che ha visto anche momenti di tensione con la polizia.
3: Un bambino di 6 anni è morto ieri pomeriggio, schiacciato da un muletto guidato dal padre. È successo a Sedico, in provincia di Belluno. Il bimbo era nel piazzale davanti all'azienda di proprietà del padre quando il mezzo lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il mezzo è stato ora posto sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando di capire le ragioni della presenza del bambino in una zona industriale.
2: È stato fermato l'uomo alla guida dell'auto che ieri mattina ha investito e ucciso un anziano a Milano mentre attraversava sulle strisce. L'uomo, 86 anni, non si è fermato per prestare soccorso e è stato rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio. Avrebbe detto di non essersi accorto di niente. Era senza patente perché gli era stata ritirata 2 mesi fa dopo un incidente in cui era stato ferito un uomo.
3: Un cittadino italiano ricercato nel nostro paese per traffico di droga è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da circa un mese in attesa di essere estradato nel nostro paese. Loris Di Castri, questo è il nome dell'uomo, 53enne, è stato ritrovato senza vita dal compagno di cella. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per capire le cause della morte.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Un saluto dalla redazione di Radio Bequit. Informiamo che la trasmissione di Sergio Pasetto, Tra le righe, questa settimana non andrà in onda. A risentirci la settimana prossima con Tra le righe. And the way you look
1: tonight. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa.

0: OPLA, obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.

0: E ora pubblicità.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 3 viene chiusa per lavori a Roccabella dalle 8 alle 19 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.
5: A Mosca oggi la parata per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Trump annuncia una tregua di 3 giorni con l'Ucraina. Zelensky dice di aver ordinato solo di non colpire la Piazza Rossa durante l'evento, che sarà in forma ridotta. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. In queste ore dovrei ricevere una risposta da Teheran, dice Trump dopo l'ultima proposta di pace da parte americana. Ieri nuove tensioni sia a livello di dichiarazioni sia nello stretto di Hormuz. Cordiale ma freddo l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Non è bastato a distendere il clima dopo gli attacchi di Trump e i nodi da sciogliere restano ancora tutti sul campo. Biennale di Venezia, oggi l'apertura al pubblico dopo giorni di polemiche e proteste. Ieri lo sciopero degli artisti contro il genocidio e il corteo degli attivisti pro-Palestina. Nel governo lite Salvini-Giuli sulla presenza del padiglione russo. Regno Unito, da una parte dei parlamentari laburisti pressioni su Starmer perché si arrivi alle sue dimissioni. Il suo partito è il grande sconfitto delle elezioni locali di giovedì, dominate dalla destra populista di Nigel Farage. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento per tutta la sua durata, ma non ha confermato di aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice di aver fatto il regime di Putin. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: Dopo le minacce e le accuse reciproche, ci ha pensato Donald Trump a imporre la tregua in Ucraina. Per 3 giorni, a partire da oggi, le armi dovrebbero tacere o almeno permettere a Vladimir Putin di presenziare senza intoppi alla sua amatissima parata per il giorno della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Il che non può che essere interpretato come un piccolo regalo di Washington a Mosca, soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni. Il 6 maggio, infatti, Zelensky aveva proclamato una tregua unilaterale, il cui intento era obbligare la Russia ha un cessate il fuoco più lungo dei soli 2 giorni, ovvero 9 e 10 maggio, necessari alle celebrazioni moscovite. Gli attacchi sono proseguiti e gli ucraini hanno fatto sapere che a quel punto per loro una tregua era impensabile. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva subito risposto che qualsiasi atto contro la capitale russa il 9 maggio avrebbe portato a una reazione durissima e per rendere più effettiva la minaccia aveva anche invitato diplomatici e civili ad allontanarsi da Kiev. Ma probabilmente nell'incontro di ieri negli Stati Uniti tra la delegazione ucraina e gli inviati di Trump, i funzionari di Zelensky sono stati convinti ad accettare in modo perentorio e al tutto è stato data una cornice umanitaria, come l'ha definita lo stesso Zelensky. 1000 prigionieri per parte saranno scambiati con i russi in cambio di questa pseudo tregua nella quale, del resto, Kiev si è impegnata solo a non attaccare la Piazza Rossa. Se ciò significa che gli attacchi da entrambe le parti continueranno non è chiaro, ma ciò che è innegabile è che l'imposizione di Trump rende più felice Putin che Zelensky.
5: Veniamo alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta da Teheran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni, sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro due petroliere iraniane. Il servizio.
0: Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di altri funzionari e passeran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire due petroliere iraniane nel Golfo di Oman, poco prima di entrare nello stretto di Hormuz. Si tratta di due petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
5: La Commissione europea intanto ha presentato delle linee guida che riguardano le conseguenze del blocco di Hormuz sul settore del trasporto aereo. Il servizio da Bruxelles.
7: Di fronte a una situazione di confusione generale dettata dall'incertezza che ancora avvolge il futuro dello stretto di Hormuz e della disponibilità di carburante in Europa, la Commissione europea prova a mettere un po' di ordine con delle linee guida che indicano come comportarsi di fronte alla crisi, soprattutto nel settore dei trasporti e dei viaggi in aereo in particolare. Va detto, le misure non sono vincolanti, ma servono comunque a fare chiarezza su come interpretare le regole UE vigenti, e in questo momento è quanto serve. Come spiega la Commissione, il diritto al rimborso, al cambio del volo o al rientro per i passeggeri va sempre garantito, così come il risarcimento per eventuali altre prenotazioni saltate a causa di una cancellazione dell'ultimo minuto, a meno di circostanze eccezionali. Tra queste non c'è però la cancellazione causata da prezzi del carburante troppo elevati. Se invece il carburante proprio non c'è più, allora il volo può essere annullato e il diritto al risarcimento potenzialmente negato, ma la carenza va in ogni caso dimostrata. Altro limite per le compagnie: il prezzo del biglietto non può essere aumentato con un supplemento retroattivo dopo che è già stato acquistato il biglietto stesso, perché il carburante è risultato più costoso del previsto. Un'eccezione riguarda i pacchetti vacanze. Nel caso in cui non siano ancora stati attivati, l'organizzatore può rescindere il contratto o aumentarne il prezzo se informa il viaggiatore in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, dando agli utenti il diritto a un rimborso entro 2 settimane. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: Un confronto franco e costruttivo, così in una breve nota la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'incontro avuto col segretario di Stato americano, Marco Rubio. Un'ora e mezza di colloquio in cui i due avrebbero toccato tutti i temi più sensibili della politica internazionale, dalla crisi medio orientale alla guerra in Ucraina, passando per i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Ma le distanze sembrano rimanere. Da Roma, Anna Bredice.
8: Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa, ha risposto che è Trump che decide. In sostanza, le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
5: Nel Regno Unito alcune decine di membri laburisti del Parlamento chiedono al Premier Keir Starmer una tabella di marcia che porti alle sue dimissioni dopo la sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa. Il capo del governo per ora dice di voler restare al suo posto, nonostante il suo partito, sconfitto anche in Scozia e Galles, abbia perso circa 1.400 seggi in Inghilterra, dove è andato male anche l'altro partito tradizionale della politica britannica, quello conservatore. Bene invece il Partito Liberal Democratico e quello verde, ma la vera vincitrice è la destra populista di Nigel Farage. Il suo Reform UK si è piazzato in testa con un margine di centinaia di seggi sul Partito Laburista. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
9: Nigel Farage lo ha descritto come un cambiamento storico nella politica britannica.
10: Is a truly historic shift in British politics.
9: L'ascesa dei populisti ha battuto il tradizionale sistema bipartitico. Reform UK ha vinto sia nelle roccaforti conservatrici che in quelle della sinistra. Alla base c'è sempre la Brexit. Nelle aree che hanno votato Leave 10 anni fa e quelle più povere, il partito ha guadagnato oltre il 30% dei voti. Reform UK ha dimostrato di non essere più un movimento monotematico fondato sull'anti-europeismo e il nazionalismo, ma una forza populista di ampio respiro.
11: We have to take responsibility for that as a government. We have to show that we can still be the change that people voted for at the last general election.
9: E mentre una ventina di parlamentari laburisti chiedono pubblicamente le dimissioni del Premier Starmer, Farage inizia a studiare da primo ministro. Il quadro politico è frammentato, il duopolio Tory Labour è caduto, anche i Verdi hanno guadagnato molti consensi. Si votasse oggi, però, la Gran Bretagna sarebbe ingovernabile. Secondo le proiezioni, il Reform UK sarebbe sì il primo partito, ma in un parlamento senza una maggioranza assoluta. Per Farage adesso la sfida è trasformare il Reform UK in una struttura più disciplinata, anche a livello nazionale, capace di mantenere l'attuale vantaggio nei sondaggi fino alle prossime elezioni politiche tra 2 anni.
5: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, di permettere la presenza del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, con i ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa e il secondo che ha contestato invece Buttafuoco boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono stati anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio che protestava contro la presenza del padiglione israeliano e il corteo dei manifestanti pro-Palestina che ha visto anche momenti di tensione con la polizia. Il servizio di Tiziana Ricci.
12: Dopo una giornata di sciopero voluta dall'alleanza di artisti contro il genocidio e contro il padiglione di Israele, sciopero che ha visto l'adesione quasi totale e i padiglioni quasi tutti chiusi tranne quello russo e pochi altri, oggi apre al pubblico la Biennale In Minor Keys di Koyo Kuo, con tutti gli artisti voluti dalla curatrice scomparsa. Il padiglione russo sarà chiuso da oggi e le performance e le opere, quelle che non disturbano il regime, verranno proiettate in esterno. Quello che sembra un escamotage del presidente Buttafuoco, proprio per evitare accuse e sanzioni da parte della Commissione europea. Il primo giorno di preapertura è stato anche movimentato dalla vivace protesta delle Pussy Riot, attiviste femministe russe a cui si sono unite le Femen ucraine, accusavano la cultura, quella che serve il regime. Insomma, fra polemiche e proteste, il presidente Buttafuoco ha tirato dritto. Ha detto noi liberi contro censure, anche contro il governo di destra che l'ha messo in quel ruolo. Inoltre ci sarebbe da discutere su quanto siano liberi gli artisti, quelli permessi dal regime di Putin. Ma che dizione è questa? Lo chiediamo a Roberto Pinto, docente e curatore, nostro collaboratore.
13: Ma secondo me è una biennale che può dare tanto. È una mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco. Però è molto affollata, cioè ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza. Ecco, questo sera bisogna armarsi di questo.
5: È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista, che da mesi sta girando l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, e cioè una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna, Alessandro Canella di Radio Fujiko.
14: A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, all'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni. Una ventina di realtà, tra cui ARCI, AMPI e CGIL, in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace, nel quartiere Porto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici, tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Remigrazione Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
5: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Braga. La prossima edizione alle 10.30, buon ascolto.
4: Popolare Network.
15: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Benvenute a tutte e a tutti. RBE Incroci, la trasmissione, quindi Crossroads, del sabato mattina e della domenica pomeriggio. E Matteo Crespo in console, Nino microfoni. E la prima scaletta si chiama Disagio, Evasione, Follia e Cura. Si tratta di 10 canzoni italiane che in modi differenti mettono a tema condizioni esistenziali particolarmente sature, a volte circostanziali, ma anche altre invece perduranti. E i nostri cantanti, le nostre cantanti, l'affrontano con registri a volte ironici, a volte teneri, e insomma a volte lirici, e certamente anche con un po' di allegria. Il primo brano è Dolce una follia. Si tratta di Patti Pravo. Dell'84, cioè dell'epoca in cui si presentò con Per una bambola a Sanremo, un album che forse non ha avuto una grandissima diffusione, perché in fondo, pur essendo molto avanti, insomma, mescolava appunto lirismo ed elettronica. Paolo Conte collaborava, il tastierista dei Goblin suonava quasi tutto, la chitarra con Kosminac, insomma, perfino la copertina è un oggetto d'arte. Marcello Iori, pittore, fumettista, ha curato questa copertina evanescente, diafana, suggestiva, ma insomma probabilmente molto poco radiofonico. Probabilmente questo pezzo è stato scritto da Monti, naturalmente la grazia vocale di Patti Pravo la rende unico. Buon ascolto.

Passiamo al secondo ascolto. L'incrocio qui è tra una gruppo Crisalide, nel 78 collabora con Finardi, quindi il disco è di Finardi, The Blitz, e nel 78 Finardi vedeva a lungo, vedeva l'inizio di una fase di disimpegno, i movimenti si andavano sciogliendo e cominciava appunto un allontanamento dall'impegno sociale e politico, e quindi lui scrive questo extraterrestre, denuncia l'accento fortemente individualistico degli stili di vita che si affacciavano. Ricordiamoci che insomma di lì a qualche anno Reagan e Thatcher dettano le nuove regole per cui esiste solo l'individuo, non la società, e così via, insomma l'edonismo reganiano di cui parlava D'Agostino, ma di lì a qualche anno, insomma negli anni 80, inizio anni 80, però appunto extraterrestre, Eugenio Finardi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla sua

0: è la versione più convincente, perché c'è la vocalità così potente di Fiorella Mannoia, perché c'è che lei sente il testo, c'è la sua postura che è sempre molto assertiva, ecco. Tutto questo rende il messaggio veramente credibile.
1: Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie.

Quarto ascolto è l'uomo dai capelli di Ragazzo. Si tratta di un Fossati, di Ivano Fossati, del disco dell'88, un disco molto bello, un disco bellissimo, La pianta del tè. E qui si tratta di disagio mentale, si tratta di un disagio esistenziale.

assenza della memoria, ma c'è anche la bellezza, ecco, c'è questo reale mare d'erba lombardo, cioè un mare immaginario fuori dalle mura, ecco, dove solo il tempo incolonna i numeri è un grande vano Fossati.

insomma, antichissimo, diciamo così, è un brano del 46. Fu lanciato nella sua versione più famosa, almeno fino a quella di Gabriella Ferri, che invece è quella che sentiremo, fu lanciata da Nino Taranto. Un grande talento, versatile, sapeva fare di tutto, quindi attore, cantante, insomma faceva di tutto, fece televisione, radio. Era allora questo pezzo perché c'è, cioè dove sta Zazà, perché è nella scaletta, perché per il critico cinematografico, letterario, attivista, eccetera eccetera, Goffredo Fofi, scomparso abbastanza di recente, che conosciamo perché ha sempre avuto una rubrica in, per esempio nella rivista ecumenica Confronti, ecco, per Goffredo Fofi parla dello spaesamento dei reduci, quindi della Seconda Guerra Mondiale, e il loro essere disorientati nel ritorno alla vita sociale. E quindi è un brano così ironico, anche molto simpatico, ma che in realtà affronta una tematica molto seria. Se poi pensiamo che Renzo Arbore, che poi era anche amico di Gabriella Ferri, dice che fa di questa canzone un urlo di solitudine, abbiamo tutto lo spessore di una grande interprete, e cioè Gabriella Ferri.

falla, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

giorno, puro sei, sempre in genere.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi informiamo quindi che, fino alle 20 di questa sera, la statale 21 della Maddalena è chiusa per lavori tra Aisone e Vinadio verso la Francia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Uno dei brani più belli di Francesco De Gregori risale al 1976. Come vedete, la nostra trasmissione continua a essere felicemente anacronistica, fa i salti nel passato ma in maniera non lineare ma a volte tematica, e quindi abbiamo qui Atlantide. Atlantide racconta vicende umane: la disillusione, la perdita, la colpa, la punizione. Ma in tutto questo lascia intravedere qualche cosa di libero e di bello. Ora, questo mi fa pensare che, diciamo, il colore emotivo sia più che la possibilità la nostalgia, in realtà, ecco, una specie di nostalgia di qualcosa che poteva essere libero e bello. Buon ascolto.

adesso di nuovo Fossati come autore, che alla metà degli anni 70 scrive questa canzone che appunto nomina la follia. Si tratta di una follia d'amore, diciamo così, sperdimento di sé, e quindi perdita poi è un recupero di speranza, ma solo nel verso finale. E questo vola, bellissimo testo, reso grande da Mia Martini. Buon ascolto.

ed è il momento del grande, grandissimo, immenso Fabrizio De André con una delle sue canzoni, diciamo, sul disagio di stare nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, con la gente sbagliata. E qui io leggerei quello che De André stesso diceva di questa canzone. Stavo ancora con la Puni, la mia prima moglie, e una sera che eravamo a Portobello di Gallura, dove avevamo una casa, fummo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della costa nord. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi, aveva detto che il diavolo esiste sul serio. Insomma, a me questa cosa era rimasta nel gozzo, e così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia? Ma che? Avevano deciso che dovessi suonare. Allora mi sono rotto le palle. Ho preso una sbronza terrificante. Ho insultato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nella rimessa e in una notte, da ubriaco, ho scritto Amico Fragile. La Puni mi ha stanato alle 8 del mattino, non mi trovava né a letto né da nessuna parte, ero ancora nel magazzino che finivo di scrivere.

delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

e regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima

agitava per chissà quale avvenire il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

vale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Devo attraversare litri e litri di corallo.

Siamo al penultimo brano, si tratta di Ornella Vanoni, che aveva un vero talento per cantare la bossa nova, eccetera, eccetera. Aveva un talento tropicalista, lei che veniva dalle canzoni della mala milanese, aveva però anche quest'altro talento. E quindi con Toquinho e con Vinicius de Moraes incide questo La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Dunque qui la follia viene vista rispetto alle altre scalette che abbiamo, insomma agli altri brani della scaletta, viene invece vista come qualcosa di giocoso, liberatorio e anche stordente, ovviamente, perché c'è l'amore di mezzo. E quindi ritmo gioioso, Ornella Vanoni, Toquinho, Vinicius de Moraes.

Chiudiamo la scaletta di oggi con un saluto ai fan di Gino Paoli e quindi con un omaggio al grande cantautore. Il brano scelto sembra facile, in realtà non lo è, invece è un brano veramente va elaborato il testo, perché mette insieme molti aspetti, diciamo molte intenzioni profonde. Non avanziamo qui, non vorrei avanzare interpretazioni, è un brano che amo da tanto tempo, l'ho ascoltato e riascoltato, ma ogni volta capisco che insomma si va un po' oltre quello che dice. E sì, insomma, è un tema senza presenza, fine continuità negli affetti, nelle relazioni. E quindi un saluto a tutte e a tutti da Crossroads, da RBE. Alla prossima.

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo infine che lungo la statale 20 il tunnel di Tenda è percorribile a senso unico alternato nei fine settimana dalle 6 alle 21, mentre dal lunedì al venerdì è transitabile dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21. I dettagli sono disponibili consultando il sito del tunnel di Tenda. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Mosca poco fa è finita la tradizionale parata per l'anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno l'evento è stato organizzato in forma ridotta ed era atteso anche per l'ipotesi che le forze ucraine provassero a colpirlo. Ieri sera però Zelensky aveva garantito che non sarebbe successo, facendo capire di aver accettato di non attaccare la parata su pressione americana. Poco prima Donald Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, ma è da capire se si concretizzerà davvero al di là delle dichiarazioni formali e con l'eccezione appunto della disponibilità di Kiev a non colpire l'evento di stamattina, durante cui Putin ha detto che l'esempio dei soldati sovietici che combatterono il nazifascismo ispira i militari russi impegnati in Ucraina.
4: In Ungheria sta iniziando la prima riunione del Parlamento eletto il 12 aprile. Nel pomeriggio ci sarà il giuramento del primo ministro, Peter Magyar, che prende il posto di Viktor Orban dopo 16 anni. L'insediamento del nuovo governo sarà accompagnato da una festa di piazza davanti al Parlamento.
3: L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 9 villaggi nella parte sud del Libano in vista di bombardamenti imminenti. Ieri le autorità di Beirut avevano parlato di circa 30 morti negli attacchi dell'esercito di Netanyahu, che continuano nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Dagli Stati Uniti intanto Trump ha detto che in queste ore dovrebbe ricevere la risposta iraniana all'ultima proposta arrivata da parte americana per un possibile accordo di pace tra Washington e Teheran.
4: Erano tutti lavoratori di origine straniera, le 9 persone rimaste coinvolte nell'incidente che ha costato la vita a 3 persone questa mattina a Chioggia, in provincia di Venezia. Intorno alle 6:30 il minivan su cui stavano viaggiando è finito in un canale per cause ancora da accertare. Sono in corso anche le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e se i lavoratori stessero andando a lavorare.
3: In Calabria ci sono stati 2 incidenti mortali sul lavoro. Un operaio è caduto dal 3° piano di un edificio mentre stava facendo lavori di ristrutturazione ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo sarebbe stato colpito da una lamiera che si è staccata dal tetto a causa del forte vento, facendolo precipitare. Il secondo episodio, sempre ieri, a Francavilla a Gitola, provincia di Vibo Valentia, dove un uomo di 53 anni è morto a causa del ribaltamento e conseguente incendio della gru che stava manovrando mentre lavorava a operazioni di sistemazione dell'impianto di depurazione cittadino.
4: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, di permettere la presenza del padiglione russo è stata al centro anche di un duro litigio nel governo, coi ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse incrociate. Il primo favorevole alla presenza russa, il secondo ha invece contestato Buttafuoco, boicottando l'inaugurazione.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda alla società e legge le notizie attraverso una lente molto speciale. Ci occupiamo di riportare in maniera anche critica il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, partendo dal presupposto che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale. Nella puntata di oggi, che è la numero 849, parleremo di necrologi animali, parleremo di un convegno che mette in discussione tutto il comparto addestrativo allevatoriale animale, parleremo degli ippopotami di Escobar e infine della faticosa coesistenza, convivenza tra lupi e specie umana. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e ottima musica curata per noi da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.

L'allodola fu creata prima di ogni cosa. Quando un giorno suo padre si ammalò e morì, lei avrebbe voluto seppellirlo, ma non esisteva ancora la terra e non sapeva come fare. Lasciò il cadavere esposto all'aria per qualche giorno, secondo le usanze dei greci, e alla fine si seppellì il padre nella testa. E dove sono sepolte le vostre persone care? Nella testa, nelle mani, nelle gambe, nello stomaco, forse negli occhi e nella lingua, qualcuna nel cuore. Questa bella riflessione su un mito ripreso da Aristofane negli uccelli che abbiamo trovato in rete ci aiuta a lanciare la prima notizia di questa puntata. Uno spazio dedicato al necrologio degli animali con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca di quelle utilizzate solitamente sui muri nel centro di Perugia, perché anche loro meritano memoria, si spiega nell'intestazione. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine umbre. La bacheca è stata allestita in via della Viola, nel cuore del capoluogo umbro. Il quotidiano parla di un'iniziativa nata in modo totalmente spontaneo e priva di qualsiasi scopo di lucro. Sui manifesti compare un coniglio bianco. Il suo necrologio racconta una storia di 9 anni, iniziata quando il suo compagno umano ne aveva solo 22. Poco distante c'è la foto di Showy, definita una piccola diavola della Tasmania. Compaiono poi altri animali con altri nomi, Dora, Milù e il gatto Tabi. Crediamo che questa iniziativa dimostri un progresso nella sensibilità di noi umani, che riusciamo ad avere legami sempre più intensi, profondi, significativi con i nostri amici, fratelli non umani.

0: parliamo di cani e di razzismo animale, cioè quelle forme di selezione razziale che colpiscono gli animali ad opera di persone umane. Ce ne parla Davide Maiocchi a proposito del convegno che si è tenuto a Torino domenica 10 maggio alla Cascina Bert, un'iniziativa denominata Resistenza, Coesione e Liberazione a cura di Nora, la campagna contro la produzione di razze canine. Davide Maiocchi è un attivista dell'antispecismo politico e vecchia conoscenza di Restiamo Animali.
1: Nora, non razzismo animale, campagna di controinformazione e pressioni nei confronti del comparto addestrativo allevatoriale animale, ha organizzato la giornata evento Resistenza, Coesistenza, Liberazione per costruire un altro modo di vivere la relazione fra specie e demolire ogni forma di sfruttamento animale. Domenica 10 maggio, per tutta la giornata, presso la Cascina Berg, si è tenuto questo incontro. Per tutto il giorno c'è stata a disposizione la mostra fotografica Morire di canile di Valeria Bernardi. Un momento importante di rottura verso tutte quelle pratiche di sfruttamento nei confronti dei cani, relegati al ruolo di surrogati affettivi, di animali da compagnia e ultimamente minacciati anche da quello che noi crediamo sia un vero e proprio decreto sicurezza contro i cani, quella che noi chiamiamo la legge ENCI, il disegno di legge ora al vaglio del Parlamento, DDL 1572, che istituisce prima 26 razze cosiddette pericolose per poi esentarle in base di una supposta superiorità genetica dalle pratiche teoriche e di test, il CAE1, al quale invece verranno sottoposti tutti quei migliaia se non milioni di meticci riconducibili alle stesse razze giudicati in quanto meticci impuri e quindi inferiore. Un attacco alla libertà dei cani che testimonia qual è il ruolo di oppressione che subiscono questi animali, spesso erroneamente considerati in quanto non macellati degli animali fortunati, mentre patiscono enormemente di diventare sudditi alla corte del re. Seguite la campagna, ripeto il sito, norazzismoanimale.noblogs.org.

La notizia è impressionante e terribile, angosciante. Il piccolo cane osso, azzannato, è portato via da un lupo, o da più lupi. Una predazione di animali domestici sempre più frequente. La scena del delitto stavolta è la Valtidone, nel Piacentino, e la vittima è un cane speciale, perché si tratta del cane di Michele Serra, giornalista e scrittore, da tempo trasferitosi in montagna. Osso è stato il protagonista di un libro di Serra, intitolato appunto Osso, uscito per Feltrinelli nel 2024. Un libro che racconta la storia di questo cane, il suo salvataggio, la sua accoglienza in casa a Serra. La tragica fine dell'animale ha fatto ovviamente notizia e ha dato l'occasione ai giornali di tornare a parlare dei lupi e delle sempre più difficili relazioni con le comunità umane. Michele Serra, nel dare la triste notizia della fine di Osso e con la morte, immaginiamo, nel cuore, ha impostato il problema ricorrendo a un canone che ben conosciamo. Il caso del lupo, ha detto, è uno straordinario esempio di ripopolamento di successo, ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. E la guerra, come dimostrano i 18 lupi avvelenati in Abruzzo in modo vigliacco, è la peggiore delle soluzioni. Serra quindi sembra voler spronare la politica a intervenire, ma in verità la politica qualcosa ha già fatto, tanto che la protezione del lupo, come ben sappiamo, è stata declassata a livello europeo e anche in Italia. E proprio questo declassamento, arrivato al culmine di intense campagne allarmistiche, è probabilmente all'origine dell'escalation di avvelenamenti e uccisioni di lupo. Qualcuno, probabilmente anche molte persone, ha interpretato la decisione come un implicito via libera ed è passato alle vie di fatto, certamente illegali, ma in qualche modo legittimate. Serra allude anche a un presunto eccesso di lupi come origine della tragica fine di Osso, per cui l'intervento della politica, lascia intendere il giornalista, dovrebbe indirizzarsi verso il loro contenimento, che è poi l'obiettivo del declassamento della protezione e anche ciò che concretamente sta avvenendo con gli avvelenamenti in Abruzzo, il frequente bracconaggio con esibizione pubblica delle spoglie mortali, tipico del sud della Toscana e così via. A noi sembra che la strada maestra da seguire sia un'altra. I lupi, se predano animali domestici e animali da allevamento, lo fanno perché queste sono prede relativamente facili e in determinate circostanze questo può tornare loro utile, fermo restando che i branchi prediligono la caccia ad animali selvatici, più faticosa ma anche lontana dalla specie umana, della quale i lupi ordinariamente diffidano, per ragioni, diciamo così, ereditarie. Le politiche di sterminio non si dimenticano facilmente. L'idea che le predazioni indesiderate siano legate al numero eccessivo di lupi ha pochi riscontri nella realtà. Le predazioni di animali di allevamento e anche quelle di animali domestici avvengono appunto per la facilità della cattura e spesso a opera di lupi isolati o sbandati rispetto al branco. Per orare la riduzione numerica dei lupi serve principalmente a spostare il problema, affidarlo ad altri e appellarsi alla stessa logica che da tanti anni vediamo applicare anche ad ambiti del tutto interni alla specie umana. Si pensi alle politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, con le dichiarazioni di emergenza, in realtà tutte da dimostrare, e le conseguenti scelte, tutte di carattere autoritario e vessatorio. Più interessante, forse più complicato, ma più serio e anche più efficace, è investire sulla prevenzione. Vale per i lupi come per la gestione dell'ordine pubblico, del resto. Prevenzione implica avviare progetti come quello lanciato recentemente in Trentino, che prevede l'uso combinato di reti elettrificate per gli animali da allevamento e poi cani da guardiania per proteggere questi animali, e anche attività di formazione sia per i cani da guardiania sia per gli umani che hanno la responsabilità della loro gestione. Questi corsi di formazione devono anche favorire fra le comunità umane la conoscenza del lupo e le forme di possibile convivenza con la nostra specie. Nel progetto Trentino si parla anche di garantire i risarcimenti per predazioni solo a chi abbia introdotto tutte le misure di prevenzione, quindi recinti, cani, formazione. Le forme di convivenza da sviluppare includono evidentemente anche il rispetto di alcune regole di prudenza per gli animali domestici, se si vive in zone dove può essere presente il lupo. Serra, nel commentare la fine di Osso, ha detto: «Non ho scelto di vivere in montagna per dovermi difendere dietro a mura e recinzioni». Ma evidentemente Serra insegue un'idea romantica e astratta di vita in montagna, oltre a tradire una certa attitudine consumistica.
Vivere in montagna implica convivere con gli altri abitanti, in primo luogo quelli non umani. Occorre quindi conoscerli, rispettarli e anche seguire una serie di regole di condotta che discendono da conoscenza e rispetto. Naturalmente non c'è la garanzia che le predazioni indesiderate cesseranno del tutto. L'opzione zero è anche in questo caso una chimera, ma a noi sembra che sia la via maestra da seguire per evitare

Tempo fa avevamo accennato alla vicenda degli ippopotami di Pablo Escobar, il più noto narcotrafficante della storia. Una vicenda che comincia negli anni 80, quando il re del cartello di Medellin decise di costruirsi un regno tropicale personale nella sua fattoria, che si chiamava Napoli, a Medellin, in Colombia. Importò quindi giraffe, elefanti, zebre, leoni e 4 ippopotami africani, un maschio e 3 femmine. Poi il boss muore nel 1993, ucciso dalla polizia. Ma gli ippopotami restano e si moltiplicano. Da 4 diventano 20, poi 80, poi 200. Per questo motivo la Colombia, dopo anni di sterilizzazioni fallite, di traslochi impossibili e proteste animaliste, aveva deciso di abbatterne 80. A lungo questa notizia ha scandalizzato la galassia animalista e antispecista. Lì entra in scena il trentenne Ambani, erede dell'impero Reliance Industries, la più grande società del settore privato indiano e protagonista di matrimoni miliardari da 1001 notti. Ambani Junior ha annunciato di voler trasferire gli ippopotami nel suo gigantesco santuario per animali nel Gujarat, in India occidentale. Non hanno scelto loro dove nascere, ha dichiarato. Abbiamo il dovere morale di salvarli. Naturalmente non tutti applaudono. Il centro Vantara degli Ambani, oltre 1400 ettari tra elefanti, tigri e primati, è stato criticato da associazioni animaliste indiane che lo accusano di essere più un gigantesco zoo privato di lusso che un vero progetto di conservazione. In India, perfino la Corte Suprema ha deciso di fare delle verifiche sulle acquisizioni degli animali. Del resto, gli ippopotami di Escobar non potevano finire in una storia normale. Seguiremo ancora la vicenda per capire come

0: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
1: Dedichiamo a Torino, che ospiterà la giornata di resistenza, coesistenza e liberazione, una ricetta che omaggia la città anche nel nome, ovvero i grissimi torinesi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina tipo 0, 80 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di malto di riso o malto di orzo, 3 g di sale e 20 ml di olio extravergine di oliva. Sciogliete il lievito di birra nell'acqua tiepida e il malto di riso o di orzo. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi incorporate la farina un cucchiaio alla volta, mescolando fino a quando non sarà del tutto amalgamata. A questo punto aggiungete il sale e poi l'olio extravergine. Lavorate bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Fate riposare 15 minuti, quindi lavorate nuovamente per qualche minuto e successivamente lasciate riposare per un'ora in un contenitore chiuso spennellato di olio extravergine. Trascorso il tempo necessario, recuperate la pasta e dividetela in pezzetti di 15 g ciascuno. Arrotolate ogni pezzetto ricavando dei cilindri stretti e lunghi. Adagiatoli su una teglia con carta forno, distanziandoli di qualche centimetro l'uno dall'altro. Fate cuocere per 15-20 minuti a 220 gradi in modalità ventilata. Quando saranno ben dorati, spengete il forno e lasciate raffreddare i grissini nella teglia.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 850 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
10: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.
11: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBN, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell nobody.

0: Popolare Network.
1: Stavano andando a lavorare nei campi. Di sabato la mattina presto, tre braccianti di origini nordafricane sono morti a Chioggia, in provincia di Venezia, annegati dopo che il minivan su cui viaggiavano è precipitato in un canale. Uno schiacciato da un pilastro di cemento, uno travolto da una gru, un altro caduto dal tetto. In Calabria tre operai sono morti sul lavoro in poco più di 24 ore. A Mosca stamattina la parata in forma ridotta per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Su pressione americana Zelensky aveva ordinato di non colpirla poco prima l'annuncio di Trump su una tregua di 3 giorni, da capire se sarà rispettata. In Libano i media parlano di 3 morti in un attacco sul sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione di 9 villaggi. In queste ore è attesa una possibile risposta iraniana all'ultima proposta americana per un accordo tra Washington e Teheran. Bologna non ha spazio per l'odio. Sindacati, partiti di centrosinistra, associazioni si mobilitano contro la presenza in città dei neofascisti del comitato Remigrazione e Riconquista. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Erano braccianti le 3 persone morte nell'incidente avvenuto stamattina a Chioggia, in provincia di Venezia. Così come erano braccianti anche le 6 persone sopravvissute. Intorno alle 6:30 il minivan su cui viaggiavano è finito in un canale per cause ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare in un campo. Giosuè Mattei è il segretario della Fly CGL del Veneto.
2: Tra le 5:30 e le 6:30 questo furgone carico di braccianti migranti di origine nordafricana marocchina si stava recando nelle campagne di raccolta del Rodigino per la giornata lavorativa. Non sappiamo ancora la dinamica dell'incidente, sappiamo che si è ribaltato in un canale di bonifica e 3 lavoratori sono rimasti incastrati e non sono morti, sostanzialmente annegati.
3: Per quanto riguarda le condizioni di questi lavoratori più in generale, invece, qual è la situazione in Veneto?
2: Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti stati tringù sono stati vittime di un altro incidente e di uno schianto in strada. Le condizioni di questi lavoratori in Veneto sono drammatiche. Noi stimiamo che più di 6.000 lavoratori sono invisibili nelle campagne di raccolta, che sono vulnerabili e ricattabili a causa del combinato disposto della legge Bossi-Fini e dei decreti flussi, che incastrano questi lavori in una condizione di illegalità e quindi di sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
1: In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in poco più di 24 ore. L'ultimo episodio stamattina, un operaio di 23 anni è rimasto schiacciato da una colonna di cemento in uno stabilimento balneare a Paola, in provincia di Cosenza. Ieri gli altri 2 incidenti, un operaio caduto dal 3° piano di un edificio mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione ad Anoia, provincia di Reggio Calabria. L'uomo sarebbe stato colpito da una lamiera che si è staccata dal tetto a causa del forte vento facendolo precipitare. L'altro episodio a Francavilla a Gitola, provincia di Vibo Valentia, dove un uomo di 53 anni è morto per il ribaltamento della gru che stava manovrando mentre lavorava a delle operazioni di sistemazione dell'impianto di depurazione cittadino. Giacomo Maccarone, il segretario della Feneal UIL della Calabria.
4: Diciamo che in Calabria c'è un problema strutturale per quello che riguarda l'applicazione delle norme sulla sicurezza all'interno dei nostri cantieri. Serve necessariamente un rafforzamento delle forze ispettive che sono coloro preposti al controllo appunto dell'applicazione di queste norme. Serve naturalmente anche un comparto dedicato al solo settore dell'edilizia che risulta essere ancora oggi il settore più colpito nella nostra regione. Ricordiamo che sulle morti totali l'edilizia raggiunge il 30%, quindi viene riguardata in maniera molto importante. Non possiamo più parlare in questo caso di fatalità, di incidenti che succedono così solo per una mancanza di applicazione delle norme. Questi sono dei veri e propri omicidi sul lavoro ed è per questo che riteniamo che tutte le forze istituzionali mettono in campo ogni risorsa, ogni iniziativa che possa arrivare a raggiungere il tanto atteso risultato di zero morti sul lavoro. Un settore, appunto, come dicevamo, che è interessato da lavorazioni usuranti, da lavorazioni anche importanti, cioè il cantiere di per sé è un ambito molto complicato in cui operare, quindi è necessario che vengano applicate tutte le norme, ma anche l'ausilio delle nuove tecnologie che possono aiutare nel miglioramento dell'applicazione di queste norme sulla sicurezza per evitare, appunto, che eventi del genere succedano mai più.
1: A Mosca stamattina la tradizionale parata per l'anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno l'evento è stato organizzato in forma ridotta ed era atteso anche per l'ipotesi che le forze ucraine provassero a colpirlo. Ieri sera però Zelensky aveva garantito che non sarebbe successo, facendo capire di aver accettato, su pressione americana, di non attaccare la parata. Poco prima Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, da capire se possa concretizzarsi davvero al di là dell'evento di stamattina, durante cui Putin ha detto che l'esempio dei soldati sovietici ispira i militari russi impegnati in Ucraina contro una forza aggressiva, aggiunto, sostenuta dall'intero blocco della NATO. Sul perché la parata è stata in forma ridotta, senza mezzi militari come i carri armati, sentiamo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
0: Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico. Anche in altre città del Russia sono susseguite notizie di come parate più piccole fossero anch'esse a ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
1: In Ungheria stamattina prima riunione del Parlamento, che è stato eletto circa un mese fa. Nel pomeriggio ci sarà il giuramento del nuovo primo ministro Péter Maghiar, che prende il posto di Viktor Orban dopo 16 anni. L'insediamento del governo sarà accompagnato da una festa di piazza davanti al Parlamento. Nel Regno Unito il premier laburista Starmer ha annunciato 2 nomine, quella di Gordon Brown a inviato sulla finanza globale e quella di Harriet Harman a consigliera del primo ministro su questioni come la violenza contro le donne. Si tratta di 2 dirigenti storici del partito con cui Starmer prova a rilanciare dopo la pesante sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa, in cui ha trionfato la destra populista di Reform UK. In Libano i media parlano di 3 morti in un bombardamento che ha colpito poco fa il sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva emesso ordine di evacuazione per 9 villaggi in quella zona. Ieri le autorità di Beirut avevano parlato di circa 30 vittime negli attacchi dell'esercito di Netanyahu, che continuano nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i 2 paesi. Dagli Stati Uniti intanto Trump ha detto che in queste ore dovrebbe ricevere la risposta iraniana all'ultima proposta americana per un possibile accordo di pace tra Washington e Teheran. Il servizio.
5: Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di altri funzionari e passeran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire 2 petroliere iraniane nel Golfo di Oman poco prima di entrare nello stretto di Hormuz. Si tratta di 2 petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E intanto Trump può festeggiare per un verdetto della magistratura statunitense in vista delle elezioni parlamentari di medio termine. Il servizio da New York.
6: Una nuova sentenza che rischia di cambiare gli equilibri delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La Corte Suprema dello Stato della Virginia ha infatti bocciato ieri la nuova mappa elettorale disegnata dai democratici e approvata dagli elettori appena poche settimane fa in un referendum. Una decisione pesantissima che cancella 4 collegi favorevoli ai democratici e li restituisce ai repubblicani. È l'ultimo capitolo della guerra sul ridisegno delle mappe elettorali americane, il cosiddetto gerrymandering, esplosa dopo che Donald Trump aveva spinto diversi stati repubblicani a riscrivere i distretti per blindare il controllo del Congresso. I democratici pensavano di aver risposto colpo su colpo dopo la vittoria referendaria in California a novembre e in Virginia quest'anno. Proprio in Virginia avevano investito qualcosa come 70 milioni di dollari per convincere gli elettori a votare una nuova mappa che avrebbe potuto portarli a controllare 10 degli 11 seggi dello Stato. Ma la Corte, in un voto deciso 4-3, ha trovato che il processo costituzionale sia stato violato. Secondo i giudici, infatti, gli elettori avevano votato senza sapere davvero cosa il Parlamento statale avrebbe approvato e uno dei due passaggi necessari per riformare la mappa al Congresso statale è avvenuto prima dell'elezione governativa dello scorso novembre, rendendolo

0: vantaggio silenzioso ma potenzialmente enorme, quello della riscrittura delle mappe elettorali. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Torniamo in Italia. Stamattina il Ministero della Sanità ha annunciato di aver attivato una sorveglianza attiva su 4 persone che erano su un volo su cui per pochi minuti è salita una donna poi morta in Sudafrica dopo essersi ammalata di antivirus. La donna aveva viaggiato sulla nave da crociera in cui si è diffusa un'infezione di questo virus e che dovrebbe attraccare domani in Spagna. Le 4 persone messe sotto sorveglianza nel nostro paese si trovano in Veneto, Toscana, Campania e Calabria, e il Ministero sottolinea che al momento, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa il rischio di contagio è molto basso. Oggi 9 maggio è la giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, istituita nel 2007, è stato scelto questo giorno perché è quello del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani. Stamattina al Senato la cerimonia istituzionale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e oggi anche l'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato. La riforma della legge elettorale divide sia il centrodestra sia il centrosinistra. Nel PD, che sembrava favorevole a una modifica, aumentano le perplessità per il rischio che le elezioni col nuovo sistema possano portare a un sostanziale pareggio. Nel centrodestra, Lega e Forza Italia sono su posizioni diametralmente opposte su diversi aspetti. A pesare sulle future scelte della maggioranza ci sono anche i sondaggi, che da un lato registrano un potenziale sorpasso del campo largo sulla coalizione di centrodestra, dall'altro vedono un risultato importante del neonato partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Su quest'ultimo aspetto sentiamo l'opinione di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
2: Una parte sicuramente li prende dalla Lega e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia, cioè lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Oggi lui incarna la destra dura e pura che non vuole piegarsi alla realpolitik come ha fatto prima Salvini e poi Meloni. Sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra, non è coerente, tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda poi anche sotto il

0: sua volta aveva il 3-4%. Ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa e poi sono accadute.
1: È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista che da mesi gira l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna, Alessandro Canella di Radio Fucico.
2: A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, l'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni, una ventina di realtà tra cui Arci, Ampi e CGIL in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima Piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace e aeroporto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici. Tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Remigrazione Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
1: Andrea Monti in studio, Alessandro Braga in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 9 maggio la meditazione è curata da Marco Fornerone, professore di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia e pastore. L'inno 87, Son io che vi consolo, chiuderà la meditazione di oggi. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 8, versetto 13. Io vi salverò e sarete una benedizione, non temete. E proseguiamo con la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione.
3: Io vi salverò e sarete una benedizione, non temete. Questo dice il Signore al suo popolo disperso. Da cosa li salverà? Qual è questa salvezza? Lo dice qualche versetto prima. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Se ciò sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei.

Dunque, salvare è salvare dalla violenza, dalla guerra, dall'occupazione, dall'oppressione straniera. Questo è quello che promette Dio, un futuro di pace in cui la vita non sia minacciata e possa riprendere la vita, la normale vita sociale nella città. Ma non dice solo questo, dice anche sarete una benedizione. E subito prima diceva, come siete stati una maledizione, sarete una benedizione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in passato, nel tempo del giudizio di Dio, Israele era in mezzo alle altre nazioni come un esempio del giudizio di Dio, di cosa accade a chi viene giudicato da Dio. Ma la promessa di Dio è sarete una benedizione. E dunque di nuovo saranno un segno per le nazioni di che cosa significa ricevere la benedizione di Dio, la vita piena che Dio promette. E dunque c'è anche il senso di essere una benedizione per gli altri, un segno di benedizione per gli altri. E infatti più avanti ancora Dio dirà che ci saranno molte nazioni che andranno a Gerusalemme perché anche loro vogliono conoscere, anche loro vogliono adorare e implorare il Signore perché proprio nell'esempio del popolo ristabilito a Gerusalemme vedono la possibilità della propria vita in pienezza, proprio come quella del popolo. E quindi il profeta Zaccaria fa un'affermazione importante che resiste a un'altra affermazione concorrente che c'è la tentazione di fare, è una tentazione che si affaccia più volte nella Bibbia, negli scritti dei profeti, ed è quella di pensare che il ristabilimento sia a danno di qualcun altro, e cioè che l'intervento di Dio si limiti a rovesciare le parti, di scambiare l'oppresso con l'oppressore, mentre invece ciò che capiamo qui è che l'intervento di Dio mette fine all'oppressione di per sé e non a quella di qualcuno. E lo capisce giustamente il versetto di oggi della seconda lettera ai Corinzi, dove dice Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Quindi non ci consola per noi, ma ci consola affinché consoliamo. Ci consola delle nostre afflizioni non affinché diventiamo degli afflittori, ma affinché diventiamo dei consolatori. E dunque chi riceve la consolazione deve consolare, chi riceve il bene di Dio deve dare, cercare, fare il bene. E infatti l'attesa di questo intervento di Dio che, se guardiamo al mondo in cui viviamo, in cui le cose diventano sempre più complicate, sembra difficile, sembra impossibile pensare a uno sviluppo positivo delle cose. E invece Dio dice, se questo sembrerà impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei. E quindi in questa attesa fiduciosa nel fatto che ciò che è impossibile ai nostri occhi non è impossibile agli occhi di Dio, cosa possiamo fare? Possiamo intanto consolare come siamo stati consolati, cercando già noi in prima persona di impegnarci per ridurre le afflizioni del prossimo. E come dice verso la fine del capitolo ancora il profeta Zaccaria, il Signore che si rivolge attraverso il profeta Zaccaria al suo popolo, non temete, queste sono le cose che dovete fare nell'attesa della salvezza di Dio. Dite la verità ciascuno al suo prossimo, fate giustizia nei vostri tribunali, secondo verità e per la pace. Nessuno trama in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. In questo c'è l'indicazione per la nostra vita e c'è anche la speranza per il futuro.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air. E ora pubblicità.
1: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Saremo famosi. Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Saremo Famosi. Io sono Giulia, con me c'è anche Pikachu e oggi parleremo di una band unica nel suo genere. Un po' dei pazzi li definiscono, una band che non esiste davvero o forse sì, e davvero ha cambiato tutto. Ascoltiamo la prima canzone, Clint Eastwood.

Con questa canzone abbiamo annunciato i protagonisti di oggi, i Gorillaz. Un progetto nato nel 1998 dall'incontro tra il musicista Damon Albarn e il fumettista Jamie Hewlett. L'ispirazione viene proprio a loro mentre stavano guardando la TV, annoiati da tutti quei prodotti dell'industria musicale pronti e confezionati, ma dove la musica appare in secondo piano, diciamo. La loro idea? Dare spazio a qualcosa di diverso. La chiave è puntare su una band che è sì un prodotto, ma che si protegge da fan e stampa, assumendo le fattezze di un fumetto animato. Creare una band virtuale, quindi, composta da personaggi animati. 2D, Murdoch, Noodle e Russell. Una provocazione artistica che anticipava il futuro. Identità digitali, avatar e musica globale. Dovete sapere che però il piano si sdoppia. Da una parte abbiamo il piano reale con Albarn e Hewlett, figure attorno a cui ruota il progetto. Dall'altro ciò che vediamo, ossia il quartetto capitanato dal sulfer bassista Nichols, che viene presentato come il fondatore della band della narrazione che è stata costruita poi apposta. Pensate che all'inizio degli anni 90 i loro concerti seguivano perfettamente la loro strategia. Tutto per non sacrificare l'immaginario sull'altare dell'immagine, e infatti durante i concerti non si palesavano. Cantavano e suonavano soltanto dietro uno schermo animato dai loro fumetti. Abbiamo ascoltato la loro esplosione mondiale, Clint Eastwood, il loro primo grande successo. Un mix di hip hop, dub e alternative rock che nel 2001 suonava completamente diverso da tutto il resto. Eppure il titolo non c'entra nulla con l'attore, si tratta solo di un riferimento ironico, quasi surreale, perfettamente in linea con l'estetica della band. Ma il punto qui è un altro, perché i Gorillaz sono stati tra i primi a dimostrare che l'immagine poteva essere completamente scollegata dall'artista reale. Oggi sembra una cosa praticamente normale con VTuber, influencer virtuali e intelligenza artificiale. Questo concetto è un po' ovunque oggi, ma nel 2001 era fantascienza, tutto ciò che si immaginava come assurdo anche un po' irreale. E infatti dietro i personaggi animati c'era una collaborazione globale incredibile, rapper, cantanti soul, producer da tutto il mondo. Un modello che oggi vediamo su piattaforme come Spotify o TikTok, dove le collaborazioni sono continue e senza confini. Ma i Gorillaz non erano solo innovativi, erano anche profondamente politici. Infatti proprio nel 2005 esce Demon Days, un album un po' più cupo, più consapevole. Si parla di guerra, consumismo e crisi ambientali, temi che oggi sono più attuali che mai.

0: Abbiamo ascoltato Feel Good Inc. Sembra una canzone allegra, ma in realtà è una critica al capitalismo e alla felicità artificiale. Windmill for the land. Un'immagine quasi ipnotica mentre sotto c'è un senso di alienazione. La canzone parla di felicità, però è una felicità finta, quella che ti vendono la società, i media, l'intrattenimento. Un po' come dire ti facciamo sentire bene, ma in realtà sei intrappolato. Ed è proprio quel senso di inquietudine che trasmette la risata del ritornello e poi l'idea di libertà lontana e irraggiungibile. Se ci pensate è incredibilmente attuale. Social media, dopamina, scroll infinito. Siamo davvero più felici o solo più distratti? I Gorillaz avevano già capito tutto. La loro è una sorta di critica alla dipendenza da intrattenimento, prima che diventasse un problema globale. E non è un caso che il progetto sia sempre stato multimediale, musica, video, storie, interviste finte ai personaggi. Un universo narrativo prima ancora che diventassero di moda come parlare di lore, ovvero tutto dietro le quinte narrativo, creando un mondo più ricco e interessante. Poi nel 2010 arriva Plastic Beach, un album ecologista, visionario, costruito attorno all'idea di un'isola fatta di rifiuti. Inizialmente sembra un concetto assurdo, ma oggi parliamo davvero di isole di plastica negli oceani. E qui, ancora una volta, i Gorillaz anticipano la realtà. Damon Albarn ha scelto il titolo dell'album dopo aver visto tutta la plastica tra la sabbia della spiaggia vicino a casa sua. E con Plastic Beach voleva far capire agli ascoltatori proprio quanto sia malinconico comprare un pasto già pronto confezionato nella plastica. Una malinconia che deriva dalla presa di coscienza che inquinando il pianeta stiamo uccidendo noi stessi. Damon Albarn, come in tutti i suoi pezzi, era davvero convinto di poter cambiare qualcosa o anche solo di smuovere le persone e farle riflettere, ma purtroppo oggi, a distanza di anni, la spiaggia di casa sua è ancora piena di plastica e forse anche più di prima. E negli anni successivi il progetto evolve, collaborazioni con artisti di ogni tipo, dal rap alla musica latina, dall'elettronica al pop. Un vero melting pot musicale che riflette il mondo globalizzato. Dovete sapere che i Gorillaz possono vantare ben due Guinness World Record. Il primo è quello di Most Successful Virtual Band, cioè band virtuale di maggior successo. Il secondo invece riguarda il video del brano Stylo, pubblicato il 22 gennaio del 2010. In questo video il protagonista è l'attore Bruce Willis. Aspetta, no, come si chiama? È giusto?
1: Bruce Willis.
0: Ah, sì, ho detto Willis. Ok, Bruce Willis.
1: Ripartiamo da il primo e quello.
0: Ok, ok. Allora, il primo è quello di Most Successful.
1: Most successful.
0: Ah, beh, allora, ricominciamo. Most Successful. Il primo è quello di Most Successful Virtual Band, cioè band virtuale di maggior successo. Il secondo invece riguarda il video del brano Stylo, pubblicato il 22 gennaio del 2010. In questo video il protagonista è l'attore Bruce Willis e pensate che hanno raggiunto 900.000 visualizzazioni solo nelle prime 24 ore. Un'altra curiosità che forse non tutti sanno è che i Gorillaz hanno anche una certa passione per l'horror. Molti dei loro pezzi infatti contengono tantissimi riferimenti a pellicole horror come Nightmare dal profondo della notte, Shining o Resident Evil. Invece nel 2008 Damon Albarn e Jamie Hewlett sono stati contattati per lavorare ad uno spot animato in occasione delle Olimpiadi di Pechino. Il loro spot, nonostante sia molto breve, è uno dei più belli della storia delle Olimpiadi e raffigura i personaggi virtuali della band in viaggio verso Pechino mentre si cimentano in varie discipline sportive. Nel 2010, subito dopo l'uscita di Plastic Beach, i Gorillaz annunciano una breve pausa e dopo 7 anni di attesa, nel 2017, tornano con Humans, un album che riflette i cambiamenti politici e sociali degli ultimi anni. Con il suo mix di collaborazioni che spaziano dal rap alla musica elettronica, Humans è un disco dell'anima festosa, ma con una forte critica sociale. Ora ascoltiamo la canzone che ha segnato il ritorno di una band sempre in evoluzione, che non smette mai di sorprendere e innovare, con Cracker Island.

culti di celebrità che diventano divinità e di una società che vive di filtri e apparenze. Cracker Island è il racconto di un'isola che non c'è, come quella di Peter Pan, ma in cui siamo tutti naufraghi. E ora eccoci arrivati all'ultima tappa di questo viaggio lungo 25 anni, celebrati proprio quest'anno dai Gorillaz. L'ultimo capitolo dell'evoluzione di Damon Albarn e Jamie Hewlett ha un nome che profuma di sfida e di trascendenza, The Mountain, l'album di quest'anno. Non è solo un disco, è una vera e propria ascesa. È un'opera stratificata dove la sperimentazione pura incontra una spiritualità quasi palpabile. Per realizzarlo la band si è spinta fino in India, lasciandosi contaminare da suoni ancestrali, sitar distorti e ritmi che sembrano battere al cuore del mondo. Ma il vero miracolo di questo album è il suo ponte con l'aldilà. Avrete sicuramente letto gli ultimi articoli che parlano infatti di morte dei Gorillaz. Questo perché con un lavoro meticoloso di recupero d'archivio e tecnologia, Albarn ha messo insieme una sorta di coro fantasma. Sentiamo le voci di Dennis Hopper, il ritmo immortale di Tony Allen, il graffio di Marx e Smith e le rime di Proof e Trugoy. È una riflessione sulla morte che non fa paura, ma che celebra la continuità dell'arte. E quest'estate, questa montagna di suoni approderà a Paleo Festival di Nyon. Ma fermiamoci un secondo. Vi siete mai chiesti perché i Gorillaz funzionano ancora così bene? Soprattutto ora nell'era del metaverso e dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto all'inizio che quando il progetto nacque nel 2001, Albarn e Hewlett dichiararono di averlo creato perché erano stufi della forma sopra la sostanza, diciamo, e volevano vedere se un cartone animato potesse avere più anima di una pop star in carne ed ossa. Oggi, in un'epoca Vi siete mai chiesti perché i Gorillaz funzionano ancora così bene nell'era del metaverso e dell'intelligenza artificiale? Abbiamo detto all'inizio che quando il progetto nacque nel 2001, Albarn e Hewlett dichiararono di averlo creato perché erano stufi della forma sopra la sostanza. Volevano vedere se un cartone animato potesse avere più anima di una pop star in carne e ossa. E oggi, in un'epoca di avatar, identità digitale e identità fluide, i Gorillaz non sembrano più un'anomalia, sembrano i pionieri che avevano previsto tutto. Hanno trasformato il tedio del piccolo schermo in un universo espanso. Hanno fatto concerti in realtà aumentata a Times Square e Piccadilly Circus, trasformando i palazzi in palcoscenici digitali, e hanno dimostrato che non serve un volto reale per toccare corde reali.

pensate che proprio in uno di questi concerti una volta Albarn ha deciso di continuare a suonare la chitarra, così, a caso. E i suoi bodyguard, un po' per scena, un po' così, l'hanno portato via. E poi se ascoltate bene qualche loro canzone, notate che davvero non ce n'è una che possiamo dire simile a un'altra. Spesso ascoltando certi cantanti infatti notiamo che le canzoni dopo un po' sono tutte uguali, ma con loro davvero è impossibile. I Gorillaz, se ci pensate bene, sono per noi una lezione preziosa. La musica può e forse deve essere libera da identità fisse. Come abbiamo visto già in altre puntate con Bad Bunny, la scuola genovese vecchia e nuova, Lady Gaga o Vecchioni addirittura, la musica è un linguaggio che mescola culture, stili e epoche senza chiedere il permesso a nessuno. Dal 2001 a oggi, Murdoch, 2D, Noodle e Russell ci hanno raccontato il futuro mentre in realtà lo stavamo vivendo, avvisandoci dei pericoli del cambiamento climatico, dell'isolamento digitale e della perdita di empatia. E voi? Gli avevate dato retta? Siamo curiosi di saperlo al 328-8757-845. E ora, io e Pikachu vi portiamo direttamente verso la seconda stella a destra in alto. Avete capito dove andiamo? Nell'isola che non c'è, proprio lì dove non ci sono adulti, stress, pressioni o ansie, ma solo un'infanzia eterna fatta di sogni e avventure. Peter Pan, con Trilli ovviamente, porta i bambini in un luogo dove le regole degli adulti non valgono e il tempo si ferma. Così i Gorillaz con Plastic Beach creano un rifugio sperduto nell'oceano, fatto di detriti e sogni infranti, dove la band si esilia dal mondo reale. Edoardo Bennato nella sua canzone dell'isola che non c'è diceva: a questo punto, se siete d'accordo, avremo nel mondo un'isola in più. E i Gorillaz stessi sono un'isola in più nell'industria musicale. Sono nati come una critica ai modelli preimposti, esattamente come Peter Pan in Bennato critica chi è troppo serio, chi fa la guerra o chi non sa sognare. E i Gorillaz vivono in quella dimensione dove non c'è il potere, c'è solo musica. E chissà che i Gorillaz non siano proprio quei bambini dell'isola che non c'è, che vogliono sfuggire dalla noia, dal conformismo e dalla crudeltà del mondo in carne e ossa. E ora ascoltiamo proprio questa canzone di Peter Pan.

0: abbiamo ascoltato questa canzone di Peter Pan. E chissà se voi, come i Gorillaz, vi siete rivisti in quei bambini dell'isola che non c'è, che vogliono sfuggire alla noia, al conformismo e anche un po' alla crudeltà di questo mondo in carne e ossa. I Gorillaz, in un tempo passato, avevano anticipato il futuro senza che in realtà nessuno lo sapesse e mentre vivevamo in un tempo che andava avanti. E loro ci avevano avvisato di pericoli che ora sono reali. E noi ci vediamo con la prossima puntata di Saremo Famosi il prossimo sabato. Ciao!
1: Saremo Famosi! Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia! Che poi sarei io!

0: Popolare Network. Le 15.30 Popolare Network, un buon pomeriggio alle notizie. L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele. Un funzionario iraniano poco fa ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni a una rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. La sua effettiva operatività è stata una delle questioni in queste settimane per quanto riguarda la guerra. Nessuna novità sulle trattative con gli Stati Uniti, si attende ancora la risposta di Teheran all'ultima proposta all'accordo quadro di Washington.
1: Israele dovrebbe rilasciare in giornata i due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abukeshek. Lo ha fatto sapere l'ONG israeliana per i diritti umani Adala. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliana più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa del rimpatrio, afferma la nota dell'ONG. Avila e Abukeshek sono stati arrestati in acque internazionali mentre erano in viaggio con la Global Sumud Flotilla. Durante la settimana di detenzione sono stati torturati in vari modi e hanno fatto lo sciopero della fame. Per tutte queste ragioni il loro stato di salute ha destato più di qualche preoccupazione. È un momento di grande felicità, ha affermato il ministro degli esteri Albares. Il governo spagnolo non lesinerà sforzi per garantire il ritorno di Saif, palestinese con cittadinanza spagnola.
0: Una parata in tono minore sulla Piazza Rossa di Mosca per il giorno in cui la Russia ogni anno, il 9 maggio, celebra la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Tre quarti d'ora complessivi, un'esibizione molto meno muscolare di armamenti rispetto agli anni scorsi, poco pubblico a seguire la sfilata dei militari. Nel suo discorso il presidente russo Putin ha ribadito che la guerra in Ucraina è una guerra contro una forza sostenuta da tutta la NATO. Non ci sono stati attacchi ucraini durante la parata, come si era ventilato alla vigilia. In teoria in vigore c'è una tregua di 3 giorni annunciata da Trump la notte scorsa.
1: C'erano 4 passeggeri italiani sul volo che ha preso una delle vittime dell'antivirus. 2 di loro sono stati messi in quarantena per motivi precauzionali, uno in Campania e l'altro a Firenze. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto con la vittima di antivirus sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. La donna morta per il virus, olandese, aveva lasciato la crociera MV Ondius per accompagnare la salma del marito fino ad Amsterdam, ma è morta nell'aeroporto di Johannesburg. Intanto domani all'alba la crociera del focolaio di antivirus dovrebbe arrivare in Spagna dopo giorni in cui è stata fermata al largo di Capoverde. Dal 6 maggio è salito sulla nave anche un medico italiano per prestare assistenza, mentre l'OMS ha confermato i 6 casi di antivirus sugli 8 sospetti, tra cui i 3 decessi.
0: A Budapest oggi è il giorno dell'insediamento del nuovo presidente Peter Magyar, vincitore delle elezioni che hanno visto la sconfitta dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Questa mattina c'è stata la sessione inaugurale del nuovo Parlamento. Dei 199 deputati, 141 sono del partito di Magyar. Il premier ha prestato poco fa giuramento, tra poco farà un discorso in piazza nel centro della capitale ungherese, dove è prevista anche una festa con musica e migliaia di persone.
1: Ci sono stati 6 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, 3 in Calabria e 3 a Chioggia, in provincia di Venezia. Quelli di Chioggia erano braccianti che stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare in un campo. Il minivan su cui viaggiavano è finito in un canale. In Calabria invece un operaio di 23 anni è stato schiacciato da una colonna di cemento, un altro è caduto dal 3° piano di un edificio e l'ultimo, 53enne, è morto per il ribaltamento della gru che stava manovrando.
0: Tempo in peggioramento per domani, sono previste piogge temporali in tutto il centro nord, più stabile con ampie schiarite al sud. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 17.30, un buon pomeriggio. Popolare Network.
2: E ora pubblicità. cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
15: We all love many different genres, and our energy collectively is one that we finally discovered, which is
16: date night. Date night.

Day Night Radio Show, buonasera a tutti, un saluto, un abbraccio, questa sera solo da Silvio perché sono in solitaria, non c'è Andrea, e, un saluto anche a Marco, Michele, Occhiopesto che hanno cominciato questo progetto Day Night Radio Show giunto alla puntata numero 254 e questa sera, visto che sono da solo, riprendiamo le nuove uscite con il secondo volume del 2026, vediamo un po' che cosa ci propone, ma visto che si tratta di nuove uscite, ma noi partiamo dal 1974 in realtà, quando Oliver Chaplin incide un disco, Standing Stone, in una fattoria del Galles con l'aiuto di un tecnico del suono della BBC che insomma è anche il fratello di Oliver, ovvero Chris. La fattoria non è solo una scelta intima, ma avvicina i microfoni a suoni che entrano nel disco e che arrivano dall'ambiente circostante. È comunque un disco cantautorale che, come dire, su cui ci sarebbe da dire tanto, ma purtroppo non ne abbiamo il tempo in questa puntata di nuove uscite. Non dimentichiamo però una cosa importante: questo disco stampato in 250 copie finisce nell'oblio, non del tutto, infatti il disco diventa una reliquia per collezionisti, ma anche per chi non si accontenta del solito e cerca di approfondire e di arrivare all'insolito, come Jack Cucci, aka Pinco Panco, nato Giacomo Checcucci, che dopo aver già collaborato con la etichetta Gersen, l'etichetta che nel 2022 ristampa Standing Stone, anche noi ne possediamo una copia, si prodiga con alcuni collaboratori, tra cui anche il nipote di Oliver Chaplin, per dare luce a una nuova etichetta, la Orbited Factory, e presentarla al mondo con un obiettivo e con una prima grande impresa, uno Standing Stone reinterpretato da artisti oggi attivi con approcci e sensibilità diverse, ma accomunati da poetiche profondamente personali e originali. Non mi posso dilungare oltre, se non per dire che adoro questo progetto e che invito tutti ad ascoltare i singoli che sono già usciti proprio sulla pagina Bandcamp della Orbited Factory. Noi intanto ci ascoltiamo il primo di questi brani, che è opera di A. Danny Young nella sua versione di trance, realizzata con chitarra, basso, un telefono vintage e un registratore giocattolo. Approfondite il resto sulla pagina di Pinco Panco, una pagina social molto interessante, e cercando su Bandcamp la Orbited Factory e sostenetela acquistando tutti i brani che sono usciti e quelli che usciranno. Intanto ci ascoltiamo Trans nella versione di A. Danny Young. Buon ascolto e buon Day Night Radio Show.

0: E così abbiamo ascoltato Trance nella versione di Aidan Young per dare nuova vita e immortalità all'album Standing Stone di Oliver Chaplin del 1974. Passiamo a Bill Callahan, tra i più grandi della musica contemporanea americana attuale e degli ultimi decenni, che è uscito con un nuovo disco, My Days of 58, per Drug City, è uscito il 27 febbraio. Un disco da ascoltare ma anche da leggere per un grande cantautore, quindi ho scelto il brano Computer, che fa un po' il punto sulla situazione del difficile e complesso rapporto tra uomo e macchina digitale. Quindi Bill Callahan, Computer.
1: Use my computer to pass the time, search for whatever crosses my mind. It really brings out the worst in me. I read things I shouldn't read.

seen. And free speech is almost over. I'll sit and listen.

Bill Callahan, Computer, da My Days of 58. Tuffiamoci ora nell'introspezione del pop sofisticato di Jacob Allen, aka Puma Blu, copertina blu, musica blu nel senso sentimentale del termine, non blues ma con dei tocchi soul anche, e tanti pizzicotti per la vostra anima in questo Croc Dream uscito per Playing It Again Sam il 6 febbraio. Ho scelto il brano Silently, Puma Blue.

Silently, Puma Blue, e rimaniamo nell'intimo pop del terzo disco di Maria B.C., nata nell'Ohio ma residente a Oakland. Il disco si chiama Marathon, e Marathon era la stazione di servizio che Maria incontrava sulla strada del ritorno a casa in automobile con sua madre, e quella stazione di servizio significava casa. Lasciamo questo indizio per la lettura musicale e testuale di questo ottimo disco, che è uscito il 27 febbraio per Sacred Bones. Io ho selezionato il brano As the Earth Turns. Vediamo come gira questa terra nel mondo di Maria B.C. Buon ascolto.

As the Earth Turns, questa era Maria B.C., ma ora dobbiamo muovere le nostre ossa stanche con gli Holy Fuck, i canadesi al loro sesto album, con il loro stile originalissimo, per cui si potrebbero citare un centinaio di generi: hard rock, kraut punk, synth funk, techno, c'è un po' di tutto nella psichedelia. Poi alla fine degli Holy Fuck, dove c'è molta elettronica ma anche strumenti analogici, insomma è un mondo in cui entrare con energia, quello degli Holy Fuck. E in questo caso il brano è Icebox, quindi la scatola refrigerata, che però potrebbe anche essere quel cassetto dove tenere idee in sospeso da realizzare poi in futuro. In ogni caso, ci ascoltiamo Icebox degli Holy Fuck dall'album Event Beat, uscito il 27 marzo. Buona frullata.

Icebox, gli Holy Fuck, ma è ora di passare a Carney Barnett, cantautrice, chitarrista, disegnatrice, fotografa, insomma artista a 360 gradi dall'Australia, che nella sua carriera ci ha regalato un paio di dischi veramente ottimi, delle cover anche fantastiche. Andate a recuperare per esempio il suo Unplugged dall'MTV australiana, perché c'è anche una chicca, una cover di Leonard Cohen bellissima. Comunque, l'album Creature of Habit è uscito il 27 marzo e non ha convinto tutti, neanche a me non ha convinto al 100%, però insomma è sempre Carney Barnett, una che sa fare delle cose, quindi ascoltiamoci il primo brano, Stay in Your Lane. Lei è Carney Barnett.

Stay in Your Lane, Connie Burnett. Ma è ora di passare ad un altro grande della nostra contemporaneità, quindi Max Clark aka Cutworms, perché il 13 marzo, giorno del mio compleanno, è uscito Transmitter, il suo nuovo album per Jack Jaguar, e Max Clark per di più prodotto da Jeff Tweedy nei suoi Loft Studios di Chicago. Cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? Niente, vogliamo solo ascoltare Windows on the World. E a proposito, questo è un album che adesso ascolterete in diretta su RBE alla sera, ma questo è un album con cui aprire la giornata, quindi aprite queste finestre sul mondo e cominciate la vostra giornata con Transmitter di Cutworms. Buon ascolto.

Windows on the World, Cutworms. Ma è ora di Mitski, ottavo album in studio per la cantautrice Mitski, cittadina del mondo, nata in Giappone da madre giapponese e padre americano e vissuta in Congo, Malesia, Repubblica Ceca, Cina, Turchia e chissà quanti altri luoghi. E il suo passaporto è come la sua musica, senza confini, identità multiple, ma un unico carisma. E a me Mitski piace quando mostra il suo lato più elettrico, intenso, quasi tendente all'hardcore. Infatti da Nothing's About to Happen to Me, album del 27 febbraio uscito per Dead Oceans, io ho selezionato If I Live. Mitski.

Mitski, If I Leave, che ritmo questa sera per questa Day Night Radio Show 254, nuove uscite 2026, capitolo secondo, volume 2, andate a riprendervi il primo nel nostro profilo Mixcloud, o meglio quello di RBE Radio TV, oppure direttamente sul sito rbe.it, pagina trasmissioni Day Night Radio Show, ci trovate tutte le nostre puntate per RBE. Ma ora è il momento di passare al nuovo album di Nick Solomon, ovvero The Beavis Frond, semplicemente un uomo che con la sua chitarra e la sua band è un salvavita per noi e tutto il popolo del rock. Se fosse un panettiere, una latteria, una ferramenta dei vicoli della vecchia città, sull'insegna si sarebbe scritto Artigiani del Rock dal 1986. E noi ci ascoltiamo Naked Hair dall'album Horrorful Hates, uscito il 3 aprile per Fire Records, The Beavis Frond.

0: Avete ascoltato The Baby's Front con Naked Air, ma è il momento di uno degli album più chiacchierati e più ascoltati di quest'ultimo mese, è uscito il 27 marzo, Onora di Flea, ovvero il bassista dei Red Hot Chili Peppers. E sì, tu sei il bassista dei Red Hot Chili Peppers e pubblichi il tuo primo album solista come un trombettista jazz. Questo è un disco prodotto da Luigi Pirandello, verrebbe da dire, ma in realtà un'identità vera e genuina questo disco ce l'ha proprio, e ce l'ha, a spiegarcelo è proprio Flea con le sue parole, che leggo testualmente, pubblicate in un'intervista molto interessante su Rumore, fatta da Nicolas David Altea. La bellezza della musica, il modo in cui le persone interagiscono tra loro, il senso di comunità e quell'energia è qualcosa a cui ho sempre aspirato, mi faceva stare bene. Sentivo che ci sarebbe sempre stato un luogo magico in cui rifugiarmi, lontano dalla crudeltà e dall'ipocrisia del mondo. E io credo che Onora, questo disco per Flea, sia esattamente la realizzazione vinilica, diciamo, di questa sensazione, di questo modo di vivere la musica, di vivere se stessi. Poi vabbè, potete approfondire la storia, diciamo, infantile, di crescita, di formazione che Flea ha avuto con il jazz e tante altre cose, tante altre parole che si sono dette su questo disco, che comunque è un disco molto piacevole, da cui ho scelto il brano I Got Brain.
1: Mother Earth is pregnant for the third time because, ladies and gentlemen,

E dopo questo brano, Maggot Brain, dall'album Jazz di Flea, dei Red Hot Chili Peppers, dopo di lui rimaniamo nel jazz e dintorni con Shabaka e il suo nuovo disco, Shabaka Hutchings. Ci sono delle cose in comune, non solo appunto il jazz e dintorni, ma anche perché Shabaka, che siamo abituati a vedere e sentire soprattutto come un sax molto cool, in progetti molto cool e quasi sempre azzeccatissimi, su cui si potrebbe tranquillamente adagiare con un certo livello di reputazione e popolarità raggiunta e anche di, appunto, di pienezza artistica, ma anche per lui ci sono evidentemente tante identità personali e musicali da scoprire e da condividere con gli altri, e quindi anche il suo amore per i flauti e per certi strumenti a fiato tradizionali, che in questo Off the Earth, disco uscito il 6 marzo, vengono fuori in brani molto belli, molto coinvolgenti, dove tra l'altro Shabaka si sperimenta anche come beatmaker addirittura. E quindi credo che le parole che abbiamo letto di Flea nella sua intervista in certo senso valgano anche per questo disco di Shabaka. Io ho scelto il brano Cold Power, che ho trovato veramente molto coinvolgente, e quindi andiamo a annunciare il brano con un gioco, secondo me, di titoli delle canzoni, sono degli strumentali, e titolo dell'album, che si legano sempre molto bene insieme. Quindi Call the Power of the Earth, Shabaka.

All the Power, Shabaka Hutchings, grandissimo musicista. Andate a recuperare anche i progetti che ha realizzato in questi anni, da South of Kemet a Shabaka e The Ancestors a The Comet is Coming con i Sucker 96, uno dei progetti che mi è piaciuto di più, dove il suo sax si sposa con l'elettronica del duo Sucker 96. Insomma, anche le sue produzioni con Jeff Parker, con Makaia McCraven, insomma, ci sono veramente tante cose da ascoltare, approfondendo Shabaka Hutchings. Passiamo però ora a tutt'altro genere, con i Downtown Boys. Avevo parlato di loro per chiudere la puntata Fuck Trump, che rinnovo tra l'altro come messaggio. L'avevamo chiusa proprio con un brano della band multietnica, multidentitaria e multipunk dei Downtown Boys, dicendo anche che, insomma, era un po' che non uscivano singoli, nuovi album, insomma, poi altre cose si sono fatte vedere in altro modo, vincendo tra l'altro anche un David di Donatello per una colonna sonora con, tra l'altro, i nostri Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Quindi, insomma, non è che stiano fermi, sono sempre in concerto, però mancava un nuovo album, era ora. E infatti, tac, il 23 marzo è uscito No Me Jodas, che è il singolo che preannuncia Public Luxury, che uscirà il 26 giugno. E tra l'altro uscirà per Sub Pop, quindi da Don Giovanni Records a Sub Pop, mitica etichetta, insomma, diamo anche questa notizia. Intanto, insomma, ci scateniamo dopo tanto jazz con questo No Me Jodas, Downtown Boys.

Downtown Boys, nome Colas, non vedo l'ora che esca il nuovo album a giugno. Bene, è scoccata l'ora di questa nuova uscita, volume 2 del 2026, 254esima puntata di Day Night Radio Show, ma potremmo anche chiuderla qui, ma no, perché ci sono due novità, così un po' più piccoline che vorrei, piccole ma grandi, che vorrei presentarvi. Uno è, cominciamo diciamo con il nuovo disco, il secondo disco dei Duck Baleno, veronesi psichedelicissimi che avevo ascoltato dal vivo con grandissimo piacere al Fun South Festival, uno dei migliori festival del mondo, a Vagliaserra, provincia d'Asti, un piccolo grande festival che spero rinnovi il suo appuntamento anche in quest'estate che sta per arrivare. I Duck Baleno mi erano piaciuti molto, avevo acquistato il loro primo album Popo's Nightmare, se non ricordo male il titolo, e ora è uscito il secondo, quindi lo ascoltiamo qui a Day Night Radio Show. L'album si chiama Universal Micro's Growth e l'album che ho scelto è Horse in the Marmalade, cavallo in marmellata. Entriamo nella confettura psichedelica dei Duck Baleno, che saluto con grande piacere ed entusiasmo.

Jack Baleno da Verona e da un mondo fatto di musiche che vanno in ogni angolo del cosmo. E chiudiamo questa puntata di Day Night Radio Show con raccontando, diciamo, un messaggio che mi è arrivato da un nostro mitico ascoltatore da Londra, Mattia da Londra, che è un habitué di questa trasmissione, insomma, è quasi il, se vogliamo, il, quanti siamo, il sesto Day Night Radio Show, il sesto Day Nighters. E Mattia mi ha scritto: un amico londinese ha fatto un EP che vorrei farti ascoltare. L'EP si intitola The Akaya Project, degli Akaya Project, e il brano che mi ha colpito di più è questo strumentale Track One. L'EP è uscito il 19 aprile. Io, con tutta la curiosità e la voglia di condividere questo inizio di progetto, che secondo me può avere degli sviluppi interessanti, chiudo questa puntata facendovi ascoltare qualcosa che, insomma, in pochi fino ad ora immagino abbiano ascoltato. Però chissà, chissà un domani se non stiamo ascoltando il primo singolo di un grande progetto musicale. Solo il tempo ce lo dirà. Intanto, Track One di Akaya Project. E con questo vi do la buona serata, se volete anche la buonanotte, e ovviamente a risentirci il prossimo martedì per Day Night Radio Show di Akaya Project.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Ulz e Susa Est in direzione Torino dall'11 al 15 maggio in fascia oraria notturna 23.6. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
4: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora cercando.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: 17:30 Popolare Network, buonasera, le notizie. Sono almeno 11 le persone uccise in Libano dai raid israeliani di oggi. Ad essere colpito è stato sia il sud del paese sia il territorio a sud della capitale, Beirut. 6 morti e 6 feriti, ma potrebbero essere molti di più. Sono il primo bilancio di un attacco a Sidone contro un palazzo che ospitava degli sfollati.
1: Israele dovrebbe rilasciare in giornata i due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abukeshek. Lo ha fatto sapere l'ONG israeliana per i diritti umani Adalah. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliana più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa del loro rimpatrio, afferma la nota dell'ONG. Avila e Abukeshek sono stati arrestati in acque internazionali mentre erano in viaggio con la Global Sumud Flotilla. Durante la settimana di detenzione sono stati torturati in vari modi e hanno fatto lo sciopero della fame. Per tutte queste ragioni il loro stato di salute ha destato più di qualche preoccupazione. È un momento di grande felicità, ha affermato il ministro degli esteri Albares. Il governo spagnolo non lesinerà sforzi per garantire il ritorno di Saif, palestinese con cittadinanza spagnola.
0: Donald Trump torna a criticare il governo italiano in una conversazione con il Corriere della Sera il giorno dopo la visita di Marco Rubio a Roma. Il tema è ancora quello del mancato supporto nella guerra all'Iran, già lamentato da Trump. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha ripetuto oggi. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Sul possibile spostamento di truppe dall'Italia, Trump ha detto, ci sto ancora pensando. Sulla trattativa con l'Iran, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere ancora in attesa della risposta di Teheran. Intanto è stata annunciata la partenza del vicepresidente Vance alla volta del Pakistan per un nuovo round di negoziati.
1: Una parata in tono minore sulla Piazza Rossa di Mosca per il giorno in cui la Russia ogni anno, il 9 maggio, celebra la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. 3 quarti d'ora complessivi, un'esibizione molto meno muscolare di armamenti rispetto agli anni scorsi, poco pubblico a seguire la sfilata dei militari. Nel suo discorso il presidente russo Putin ha ribadito che la guerra contro l'Ucraina è una guerra contro una forza sostenuta da tutta la NATO. Non ci sono stati attacchi ucraini durante la parata, come si era ventilato alla vigilia. In teoria, in vigore c'è una tregua di 3 giorni annunciata da Trump la notte scorsa.
0: E a Budapest oggi è il giorno dell'insediamento del nuovo presidente Peter Magyar, vincitore alle elezioni che hanno visto la sconfitta dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Questa mattina c'è stata la sessione inaugurale del nuovo Parlamento. Dei 199 deputati, 141 sono del partito di Magyar. Il premier ha prestato giuramento, ha tenuto un discorso in piazza nel centro della capitale ungherese. Costruiremo uno Stato funzionante e umano, ha promesso, un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa e non serve interessi stranieri.
1: È stato prolungato al 22 maggio il taglio di 5 centesimi sulle accise della benzina e di 20 sul gasolio, che altrimenti sarebbe scaduto oggi. Per finanziarlo sono stati usati circa 200 milioni di extragettito IVA derivante dai costi più alti dei carburanti. Il governo sulla crisi procede alla giornata anche per la mancanza di margini di bilancio. Il ministro dell'economia oggi ha nuovamente chiesto più flessibilità all'Europa. L'attuale contesto deve aprire spazio a soluzioni innovative e realistiche, senza preconcetti o ideologie fini a se stessi. La storia ci insegna che le regole possono cambiare, ha detto Giorgetti parlando ad un evento pubblico.
0: Il tempo in peggioramento per domani, sono previste piogge e temporali in tutto il centro-nord, più stabile con ampie schiarite al sud. Il giornale radio di Popolare Network alle 19:30, più tardi, a tutti una buona serata.
2: Popolare Network.
3: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: noi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Gilaus Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
0: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
2: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare ad una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
0: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
2: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
0: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
2: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì i fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Louse Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Louse Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni e anni e anni, sin dalle sue origini, è stato, e lo è ancora, Carmelo Cantone. Carmelo Cantone, che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura. Perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le perquisizioni, le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere è una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere come che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo di, soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto ma è un civile, insomma c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli diversi, vertice nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati, ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. Cioè una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. Il messaggio della riforma con Languzzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi. Ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenza in carcere di persone tossicodipendenti e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione a partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. A tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi di investire. Il carcere degli anni Ottanta non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena. E in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando. Ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni, invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: RC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli, accrescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: si combattono, i demoni
6: hanno, si accolgono,
5: si
6: i demoni
5: accolgono,
6: ecco,
5: non
6: cerchiamo di accogliere. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato.
5: Perché per noi, domanda, parlando da detenuto, proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza. Accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta. E continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi. E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza
5: e
6: nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone è come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back

0: Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè la persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?

E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album, postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso, grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo, Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni, oscillano 4.1, 4.2, bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passioni. Non storie grandi, non storie perfette. Cerco quelle che resistono, quelle che nascono nei luoghi più semplici, quelle che spesso passano inosservate, ma che quando le incontri ti restano dentro. Cammino, ascolto, mi fermo. A volte in montagna, a volte nei paesi, a volte anche in piccoli borghi nascosti, quelli che si raggiungono solo se li vuoi davvero trovare. Perché spesso sono proprio questi luoghi dove le storie diventano più autentiche. Quella di oggi nasce in Val Varaita, Cuneo, in una piccola frazione di Frassino chiamata Meira Gucciari. Un posto che sembra sospeso nel tempo, dove il silenzio ha ancora un valore e dove le case raccontano vite semplici, fatte di lavoro, stagioni e gesti quotidiani. Qui, tra i boschi e le montagne, c'è un laboratorio che profuma di legno e di fantasia, un laboratorio dove il tempo sembra rallentare e dove, tra segature e piccoli attrezzi, prendono vita delle marionette, dei giocattoli e delle storie. Qui vive Marco, un falegname creativo che ha scelto la montagna come casa e il legno come linguaggio. Quando arrivo, la bottega è silenziosa. Le case sono poche, la strada è stretta, l'aria fresca anche nelle giornate più luminose. È uno di quei posti in cui sembra impossibile che nascano idee così creative. E invece, proprio qui, Marco ha costruito il suo piccolo grande mondo. La mamma di Marco è originaria di questa borgata, è cresciuta qui, tra queste case, fino al matrimonio, quando poi si è trasferita a Verzuolo. Marco però, dopo tanti anni, ha scelto di tornare. Sono ormai più di 16 anni che vive in questa piccola frazione alpina. Ha deciso di restare qui anche quando ha costruito la sua famiglia. Oggi vive con la sua compagna e il suo bambino di 5 anni, crescendo suo figlio tra queste montagne, proprio come si faceva una volta. C'è qualcosa di profondo in questa scelta. Tornare in montagna oggi non è scontato. Significa scegliere la lentezza, accettare qualche difficoltà, rinunciare a certe comodità, ma significa anche scegliere uno spazio diverso, una qualità di vita fatta di silenzi, natura e tempo. Marco studia agraria, poi sceglie di imparare il mestiere di falegname. Inizia a lavorare come tanti, entrando nel mondo del lavoro artigianale, imparando la precisione, il rispetto del materiale, la pazienza. Ma dentro di lui c'è sempre qualcosa in più. Una passione che nasce da lontano, una passione d'infanzia. Ho sempre avuto un amore per i giocattoli di legno in movimento, mi racconta, mentre mi mostra alcune delle sue creazioni. E mentre lo ascolto, capisco che questa non è solo una passione, ma è qualcosa che lo accompagna da sempre. Circa 8 anni fa, quasi per gioco, inizia a creare i suoi primi automata, piccoli marchingegni in legno che attraverso una manovella prendono vita. Personaggi che si muovono, storie che si raccontano, piccoli mondi che si animano tra le mani. All'inizio sono solo tentativi, esperimenti, prove. Marco inizia a portare le sue creazioni ai mercatini. Le persone si fermano, osservano, sorridono. Qualcuno compra, ma non è stato tutto semplice. I primi tentativi non sono andati benissimo, mi racconta Marco con sincerità. Poi ci sono stati momenti in cui sembrava tutto funzionare, per poi tornare di nuovo con i piedi per terra. Non è tutto oro quello che luccica, però è proprio questo il bello del lavoro artigianale: trovare il proprio stile e trovare il proprio spazio.

Ed è proprio quello che fa Marco. Continua a sperimentare, a provare, a migliorare. Con il tempo la sua passione evolve. Dai piccoli automata passa alle marionette, opere più complesse, più articolate, che sembrano quasi sfidare la staticità del legno. Nel suo laboratorio ci sono pochi macchinari, quelli essenziali, perché la maggior parte del lavoro è manuale. Mani che tagliano, levigano, assemblano. Il legno che utilizza proviene spesso dai boschi circostanti e da scarti di falegnameria. Una scelta che racconta anche il rispetto per l'ambiente e il territorio. All'inizio utilizzavamo solo colorazioni naturali per il legno, mi racconta. Poi abbiamo iniziato a usare anche il colore con materiale atossico e certificato, perché le cose colorate sono più attraventi, soprattutto per i bambini. E così il laboratorio si riempie di colori, di personaggi, di animali e di storie, perché Marco, con le sue marionette e con i suoi giocattoli, racconta delle storie. Le sue creazioni oggi spaziano dai giocattoli per bambini alle marionette professionali. Alcuni pezzi finiscono nei teatri di figura maneggiati da artisti, altri vengono venduti nei mercatini e nelle fiere, dove la sua bancarella diventa un piccolo mondo colorato, capace di attirare l'attenzione di grandi e piccini. Il nome della sua attività è Duende, falegnameria creativa, un nome che ha un significato particolare. In spagnolo duende significa folletto, ma anche quella sensazione di benessere che si prova quando si fa qualcosa che si ama. Un nome che racconta perfettamente il lavoro di Marco. Nel suo laboratorio il tempo sembra fermarsi. I giocattoli ricordano un'infanzia diversa, fatta di semplicità e di fantasia, di oggetti costruiti con cura. Guardandoli, è impossibile non tornare un po' bambini. Marco mi racconta anche delle difficoltà. Perché l'artigianato oggi non è semplice? Spesso non è facile far comprendere il valore di un prodotto fatto a mano. Il tempo, la qualità, la cura non sempre vengono valorizzati e riconosciuti. Eppure, chi sceglie questo lavoro lo fa per passione, per amore, per la voglia di creare qualcosa di unico. Il sogno? Beh, anche qui c'è un sogno nel cassetto. Continuare a crescere. Creare oggetti sempre più complessi, sempre più particolari, dare vita a nuove storie attraverso il legno. Perché la mente di un artigiano non si ferma mai e le mani continuano sempre a creare. Quando lascio il laboratorio di Marco, mi porto via una sensazione particolare. Mi sono sentita bambina per qualche ora. Ho ritrovato quella meravigliosa semplicità che spesso dimentichiamo. E forse è proprio questo il valore più grande del suo lavoro. Non solo creare oggetti, ma creare emozioni, dare forma alla fantasia, riportare le persone, anche solo per un momento, a un tempo più semplice. E mentre torno lungo la strada della valle, penso che anche questa è una storia di montagna. Una storia fatta di scelte, di coraggio, di creatività, una storia che dimostra che anche nei piccoli borghi, anche nei luoghi più nascosti, possono nascere dei mondi meravigliosi. E forse è proprio questo il bello delle storie: ti portano in luoghi che non conoscevi, ti fanno incontrare persone che non avresti mai incontrato e senza accorgertene ti lasciano qualcosa dentro. E quando succede, capisci che sì, vale sempre la pena fermarsi e ascoltare. Io sono Cinzia e questa era una delle mie storie che ho raccolto lungo il cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo quindi che domani, domenica 10 maggio, è previsto lo svolgimento della manifestazione podistica tutta dritta con partenza alle 9 dal centro di Torino e arrivo alla palazzina di caccia di Stupinigi. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara e sulla tangenziale di Torino in corrispondenza dello svincolo di Stupinigi. I dettagli sul sito della gara. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: RBE. Vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
2: E ora pubblicità.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
6: He's laughing with another girl and playing with another heart. Placing high stakes, making hearts ache. He's loved in 7 languages, diamond nights and ruby lights.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 9 maggio la meditazione è curata da Marco Fornerone, professore di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia e pastore. L'inno 87, Son io che vi consolo, chiuderà la meditazione di oggi. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 8, versetto 13. Io vi salverò e sarete una benedizione, non temete. E proseguiamo con la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione.
3: Io vi salverò e sarete una benedizione, non temete. Questo dice il Signore al suo popolo disperso. Da cosa li salverà? Qual è questa salvezza? Lo dice qualche versetto prima. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Se ciò sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei? Dunque salvare è salvare dalla violenza, dalla guerra, dall'occupazione, dall'oppressione straniera. Questo è quello che promette Dio, un futuro di pace in cui la vita non sia minacciata e possa riprendere la vita, la normale vita sociale nella città. Ma non dice solo questo, dice anche sarete una benedizione. E subito prima diceva come siete stati una maledizione, sarete una benedizione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in passato, nel tempo

infatti più avanti ancora Dio dirà che ci saranno molte nazioni che andranno a Gerusalemme perché anche loro vogliono conoscere, anche loro vogliono adorare e implorare il Signore, perché proprio nell'esempio del popolo ristabilito a Gerusalemme vedono la possibilità della propria vita in pienezza, proprio come quella del popolo. E quindi il profeta Zaccaria fa un'affermazione importante che resiste a un'altra affermazione concorrente, che c'è la tentazione di fare, è una tentazione che si affaccia più volte nella Bibbia, negli scritti dei profeti, ed è quella di pensare che il ristabilimento sia a danno di qualcun altro, cioè che l'intervento di Dio si limiti a rovesciare le parti, di scambiare l'oppresso con l'oppressore, mentre invece ciò che capiamo qui è che l'intervento di Dio mette fine all'oppressione di per sé e non a quella di qualcuno. E lo capisce giustamente il versetto di oggi della seconda lettera ai Corinzi, dove dice: Dio ci consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Quindi non ci consola per noi, ma ci consola affinché consoliamo. Ci consola delle nostre afflizioni non affinché diventiamo degli afflittori, ma affinché diventiamo dei consolatori. E dunque chi riceve la consolazione deve consolare, chi riceve il bene di Dio deve dare, cercare, fare il bene. E infatti l'attesa di questo intervento di Dio, che se guardiamo al mondo in cui viviamo, in cui le cose diventano sempre più complicate, sembra difficile, sembra impossibile pensare a uno sviluppo positivo delle cose. E invece Dio dice: se questo sembrerà impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei. E quindi in questa attesa fiduciosa nel fatto che ciò che è impossibile ai nostri occhi non è impossibile agli occhi di Dio, cosa possiamo fare? Possiamo intanto consolare come siamo stati consolati, cercando già noi in prima persona di impegnarci per ridurre le afflizioni del prossimo. E come dice verso la fine del capitolo ancora il profeta Zaccaria, il Signore che si rivolge attraverso il profeta Zaccaria al suo popolo: non temete, queste sono le cose che dovete fare nell'attesa della salvezza di Dio. Dite la verità ciascuno al suo prossimo, fate giustizia nei vostri tribunali secondo verità e per la pace. Nessuno trama in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. In questo c'è l'indicazione per la nostra vita e c'è anche la speranza per il futuro.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Pesanti raid israeliani in Libano, sono almeno 11 le persone uccise tra il sud del paese e il sud della capitale Beirut. Tra le vittime ci sono 3 bambini di 6 mesi, 2 e 11 anni. Oggi potrebbe essere il giorno della liberazione di Tiago Avila e Saif Abu Keshek. I 2 volontari della flottiglia arrestati da Israele in acque internazionali verranno consegnati alle autorità per l'immigrazione e rimarranno in custodia in attesa del rimpatrio. A Mosca, parata in tono minore per la celebrazione della vittoria sovietica contro i nazisti, pochi armamenti, breve discorso di Putin, pubblico limitato, in vigore 3 giorni di tregua. Trump: spero si prolunghi, il Cremlino non se ne parla. Budapest, bagno di folla per Peter Magyar, che ha giurato oggi come premier. Migliaia di persone, concerti in piazza, grande l'aspettativa per il dopo Orban. Stato di diritto, ma anche economia e lotta alla corruzione. Antivirus per 4 italiani che erano sul volo dove è partito il focolaio. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza attiva, verranno eseguiti test sanitari. La nave domani mattina arriva in Spagna. 3 braccianti sono morti a Chioggia, stavano andando a lavorare nei campi sul furgone che si è ribaltato. Oltre 6.000 lavoratori invisibili nei campi del Veneto, denuncia la CGIL a Radio Popolare. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Sono almeno 11 le persone uccise in Libano dai raid israeliani di oggi. Secondo Al Jazeera le vittime sono salite però a 19. Essere colpito è stato sia il sud del paese che il territorio a sud della capitale Beirut. I raid hanno colpito diverse città, l'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. Tra le vittime ci sono dei bambini, 3 di questi hanno 6 mesi, 2 anni, 11 anni. Ogni giorno che passa il Libano è sempre più una polveriera, ci racconta il giornalista Mauro Pompili.
1: La situazione drammaticamente non è cambiata di molto. La tregua è stata assolutamente parziale perché comunque Israele ha continuato i suoi bombardamenti, ha salvato per un po' Beirut, però a parte aver salvaguardato in parte Beirut che ha bombardato l'altro ieri, nel resto delle aree, il sud, la Becale, zona intorno a Sidone, i bombardamenti sono continuati forse con un'intensità più bassa, ma soprattutto sono continuati gli scontri sul terreno, perché comunque il tentativo di Israele di penetrare in Libano è costante. Gli analisti dicono che è fallimentare, nel senso che si tratta di pure penetrazioni, molto spesso marcia indietro, ma che comunque lasciano una distruzione assoluta, perché tutta quella fascia che loro vorrebbero come cuscinetto è bombardata da terra, da cielo, da mare. Quando le truppe israeliane penetrano, fanno saltare per aria le poche case che ancora sono in piedi, e noi ci continuiamo a scandalizzare, giustamente, per un soldato che spegne una sigaretta sulla statua di Gesù Cristo, ma noi ci scandalizziamo per interi paesi rasi al suolo e per continue minacce, bombardamenti, avvisi di evacuazione, che ormai stanno colpendo anche i villaggi cristiani del sud.
0: Dopo una settimana di prigionia, atteso a ore il rilascio di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i 2 volontari della flottiglia arrestati da Israele. Abu Keshek sarà rimpatriato attraverso uno dei passi di frontiera con l'Egitto. Il governo di Madrid lavora per facilitare il suo rientro in Spagna il prima possibile, dato che anche la cittadinanza spagnola, ricordiamo, erano stati arrestati in acque internazionali mentre erano in viaggio con la Global Sumud Flottiglia. Dare la notizia della loro liberazione oggi è stata la moglie di Abu Keshek, Salih Issa, durante una manifestazione a Barcellona per la Palestina.
2: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Donald Trump torna a criticare il governo italiano in una conversazione con il Corriere della Sera il giorno dopo la visita di Marco Rubio a Roma. Il tema è ancora quello del mancato supporto nella guerra all'Iran, già lamentato da Trump. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha ripetuto oggi. Io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Sul possibile spostamento di truppe dall'Italia, Trump ha detto: ci sto ancora pensando. Sulla trattativa con l'Iran invece ha affermato di essere ancora in attesa della risposta di Teheran. E intanto è stata annunciata la partenza del vicepresidente Vance alla volta del Pakistan per un nuovo round di negoziati insieme agli inviati Witkoff e Kushner. Una parata in tono minore sulla piazza rossa di Mosca per il giorno in cui la Russia ogni anno il 9 maggio celebra la vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale. Non ci sono stati attacchi ucraini durante la parata come si era ventilato la vigilia. In teoria in vigore c'è una tregua di 3 giorni annunciata da Trump la notte scorsa. Sarebbe bello se durasse di più, ha detto il presidente degli Stati Uniti oggi parlando dalla Casa Bianca. Una speranza infondata, ha subito risposto il Cremlino. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Le celebrazioni di Mosca sono terminate senza intoppi. Gli ucraini non hanno attaccato e i russi non hanno risposto con quel raid devastante su Kiev che avevano minacciato. L'intervento di Donald Trump in questo è stato fondamentale. Senza le pressioni statunitensi, Zelensky non avrebbe acconsentito a questa tregua di 3 giorni che sostituisce tutte le ipotesi precedenti, sia russe sia ucraine. Gli ucraini ora auspicano che questa pausa sostanzialmente imposta da Washington si prolunghi e diventi l'inizio di un vero cessate il fuoco nel quale discutere i dettagli per un trattato che porti alla fine del conflitto. Ma da Mosca fanno sapere che una possibile proroga della tregua tra Russia e Ucraina oltre l'11 maggio non è ancora stata discussa. Dalla capitale russa il presidente Putin è tornato a richiamare all'unità nazionale in un lungo elenco partito dai soldati al fronte fino agli industriali, gli scienziati, gli operai. L'intento era trasmettere un duplice messaggio. All'estero il leader ha detto che la sua Russia non è stanca di questa guerra, che la combatterà finché non potrà annunciare la vittoria e che il suo paese ha ancora 1000 risorse per battersi. All'interno ha cercato di far leva sullo spirito di sacrificio del popolo russo, sul passato come motore per la grandezza del presente e sulla minaccia costituita dall'Occidente. Ma la cerimonia è stata breve, appena 45 minuti, e il suo discorso di 8 minuti e mezzo avrebbe potuto essere scritto tale e quale nel 2022, quasi come se, per il presidente russo, questi 4 anni di guerra non fossero nulla, un'inezia nel divenire storico.
0: A Budapest oggi il giorno dell'insediamento del nuovo presidente Peter Magyar, vincitore delle elezioni che hanno visto la sconfitta dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Questa mattina c'è stata la sessione inaugurale del nuovo Parlamento. Il premier ha prestato giuramento, ha tenuto un discorso al Parlamento e poi anche in piazza, nel centro della capitale ungherese. Costruiremo uno Stato funzionante e umano, ha promesso, un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa e non serve interessi stranieri. Abbiamo raggiunto Alessandro Grimaldi, giornalista che vive e lavora a Budapest, oggi ha seguito l'insediamento di Magyar.
4: Sicuramente un giorno di grande festa per la maggioranza degli ungheresi, lo sappiamo dal 12 aprile dai numeri di quel giorno che sono sicuramente molto netti. È anche una giornata importante, una giornata nostra, si è insediato il governo, ma c'è stato anche l'elezione di presidente, vicepresidente, c'è stato il primo ministro è già nel pieno delle sue funzioni, c'è stato anche insomma in diretta un grande bagno di folla che sta proseguendo, proseguirà fino a sera con concerti, ha fatto già 2 discorsi in Magyar nel Parlamento, uno in piazza. Quindi da un lato grande festa per metà paese che ha tanto entusiasmo e tante aspettative verso il governo che verrà, la gente si aspetta che si ritorni, si venga ripreso un'Ungheria con lo stato di diritto, che ci sia una democrazia che torni veramente in Ungheria, che il governo pensi anche al cittadino e quindi anche qui sì, sicuramente a scuola e sanità che sono stati lasciati abbastanza indietro dal governo Orban.
0: C'erano 4 passeggeri italiani sul volo che ha preso una delle vittime dell'antivirus, sono tutti in quarantena precauzionale nelle rispettive regioni di residenza. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su di loro. Erano a bordo dello stesso volo di una signora deceduta per aver contratto il virus. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto con la vittima sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. I recapiti dei 4 italiani, sottolinea una nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè la Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nel frattempo l'OMS ha confermato i 6 casi di antivirus sugli 8 sospetti, tra cui 3 decessi a bordo della nave che adesso sta facendo rotta verso la Spagna, dove arriverà domani mattina presto. Il virus non dovrebbe essere come un nuovo Covid perché il rischio di contagio è molto basso. Abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco in particolare in che cosa consiste ora la procedura a cui verranno sottoposti i 4 cittadini italiani a partire dalla sorveglianza attiva.
5: La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva, diciamo, comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio che per fortuna per questo virus ci sono. E quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni, di tenere a bada questo problema che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi a mio avviso nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella famosa navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test in laboratorio perché, come dico, c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche, un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio rispetto a cose. Quindi una non quarantena obbligata, ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
0: Ci sono stati 6 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore in Italia, 3 in Calabria, 3 a Chioggia, provincia di Venezia. Quelli di Chioggia erano braccianti che insieme ad altri 6 stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare nei campi. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato e finito in un canale. Abbiamo sentito Giosuè Mattei sulle condizioni dei braccianti in Veneto, Mattei che è segretario regionale della FLAI CGIL.
6: Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti salpietringù sono stati vittime di un altro incidente, di uno schianto in strada. Le condizioni di questi lavoratori in Veneto sono drammatiche. Noi stimiamo che più di 6.000 lavoratori sono invisibili nelle campagne di raccolta, che sono vulnerabili e ricattabili a causa del combinato disposto della legge Bossi-Fini e dei decreti flussi che incastrano questi lavori in una condizione di illegalità e quindi di sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
0: È stata vietata per la prima volta da molti anni la sfilata neofascista che si è tenuta a Parigi per molti anni il 9 di maggio.
7: Niente camicie nere quest'anno per le strade di Parigi. La adunata annuale dei militanti neofascisti per commemorare un camerata morto accidentalmente nel 1994 per sfuggire alla polizia è stata vietata dalla prefettura e il tribunale amministrativo ha confermato respingendo il ricorso presentato dagli organizzatori. Nella sentenza del tribunale di Parigi, come nell'ordinanza di divieto della prefettura, sono indicati i rischi per l'ordine pubblico. Nel clima di tensione politica tra militanti di estrema destra ed antifascisti, dopo la rissa a Lione qualche settimana fa ha portato alla morte del neofascista cantante Rank. Ma tanto la prefettura che il tribunale sottolineano anche come la marcia commemorativa dell'estrema destra abbia dato luogo in passato e in particolare l'anno scorso a diverse flagranze di reato, come l'apologia del fascismo, l'incitazione all'odio, gli insulti omofobi o ancora gli slogan razzisti, senza contare la diffusione e l'ostentazione di simboli nazisti. Detta altrimenti, si legge tra le righe, la prefettura di Parigi, su indicazione tutta politica del Ministero dell'Interno, vuole evitare le immagini scandalose, inquietanti, per non dire scabrose, dell'anno scorso, con un migliaio di neonazisti, teste rasate o incappucciate, in camicia nera e anfibi, che marciano con passo militare in fila per 3 nel centro di Parigi, con tamburi, bandiere hitleriane, cimeli d'epoca, scandendo slogan neofascisti. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e suscitato sdegno e polemiche in una Francia in cui l'estrema destra, nazionale identitaria, è la prima forza elettorale ad un anno dalle elezioni presidenziali. Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Aperta oggi al pubblico a Venezia la Biennale, 61esima esposizione internazionale d'arte dal titolo In Minor Keys di Coio Cuo ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Date le proteste di questi giorni che vi abbiamo raccontato, prende il via quella che è stata definita l'edizione della discordia. Il servizio di Tiziana Ricci.
8: La grande assente alla Biennale è la libertà. Con questo slogan decine di persone hanno manifestato anche oggi a Venezia, dal Ponte della Paglia in corteo ai Giardini, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Si sono esibiti artisti dissidenti, mentre davanti al padiglione russo, da oggi chiuso, è stato trasmesso l'alert che avvisa i bombardamenti per gli ucraini. L'iniziativa è stata di varie associazioni di area radicale. All'indomani delle proteste del corteo e dello sciopero in Biennale indetto da ANGA, l'Alleanza di Artisti contro il Genocidio, chiedevano l'immediata chiusura del padiglione di Israele. E ricordiamo anche l'incursione vivace e creativa delle Pussy Riot, femministe attiviste russe, a cui si sono unite le Femen ucraine, contro l'arte al servizio del regime russo. Insomma, più che un'inaugurazione, quella di oggi è stata un'apertura data l'assenza del ministro Giuli e le missioni della giuria, che si sono rifiutate di considerare tra i possibili premiati i padiglioni di Russia e Israele. E il presidente Buttafuoco, caparbio nella sua scelta, ha deciso che saranno le preferenze dei visitatori ad attribuire leoni d'oro ed argento. Tutto in nome, dice, della libertà dell'arte. Ci dovrebbe poi spiegare quale libertà hanno gli artisti, quelli finiti in carcere o uccisi in Russia. E a proposito di diritti calpestati, nessuna polemica si è registrata intorno ai padiglioni dell'America e della Cina.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
9: Popolare Network.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Questa sera mi va di aprire creando un po' d'atmosfera. E allora un brano d'atmosfera come pochi ne potreste incontrare sulla vostra strada. Un brano nel quale ci immergiamo e dal quale ci lasciamo trasportare verso questa nuova ora d'aria di Good Times, Bad Times. Lui è Smog, al secolo Billy Callahan, e questa è la sua meravigliosa Bathysphere.

Jason Molina, alias Songs Oia e viceversa, identificatosi in qualche modo in un progetto musicale ruotante intorno alla sua figura, progetto fra i più intensi del suo tempo. Beh, Jason Molina è stato un compositore delicato e malinconico, sognante e al contempo pragmatico nell'esecuzione. Una brutta malattia se lo è portato via 12 anni fa. La musica, per nostra fortuna, come sempre rimane, come questa meravigliosa Farewell Transmission.

0: listen.
1: Vic Chesnut, come molti artisti dalla vita sventurata e malinconica, ha avuto e ha su di noi un'empatica fascinazione, potremmo dire, che nel vissuto, nelle scelte va a integrare un po' l'aspetto musicale, per quanto poi uno badi molto alla composizione, all'essenza dell'arte, ma comunque quel contorno finisce per avere una forte impronta, specie nel periodo dell'adolescenza. Una fascinazione nell'arte e anche in questa vita, appunto, fuori dagli schemi, con tutte le scelte che ne conseguono. Ebbene, credo che questa Everything I Say sia fra le più intense espressioni di questo connubio poetico ed inquieto di un artista che è stato sempre come una corda tesa di violino, che è ciò che l'arte dovrebbe in fondo spesso, se non sempre, essere.

E questa era la stupenda, meravigliosa Everything I Say di Vic Chesnut, un brano di quelli che portano nel cuore. Vic Chesnut, a seguito di un incidente stradale, perse l'uso degli arti inferiori. Non aveva, se non ricordo male, neanche 20 anni. E guidava in uno stato di alterazione e debrezza in quel caso. E la sua musica in qualche modo segnata dalla vita che ne conseguì. Però devo dire una cosa, Chesnut non si fermò, né divenne un patinato moralizzatore da campagne progresso, e anche per questo la sua

Esiste anche una forma di country alternativo, o così definito, e i Willard Grant Conspiracy ne sono stati un esempio mirabile. Un progetto che ha fatto perno in qualche modo sul suo leader, Robert Fisher, con l'alternarsi poi di molti altri musicisti, anche se il nucleo originario era soprattutto composto da Robert Fisher e da Paul Austin. E insomma, hanno creato delle canzoni meravigliose. Ci riportano e continuiamo in qualche modo a viaggiare in quelle terre sconfinate d'oltreoceano dove ci hanno già in qualche modo portato Jason Molina e Vic Chestnut. Ebbene, i Willard Grant Conspiracy hanno vissuto per circa una ventina d'anni, dal 1995 al 2015-2016, e purtroppo nel 2017 Robert Fisher è scomparso per una brutta malattia. Lasciamoci comunque trasportare, perché anche qui la musica rimane e continua a vivere in questa Another Lonely Night.

C'è nella musica di Willard Grant Conspiracy tutto un mondo, nella musica e nella voce di Robert Fisher. Un mondo fatto di strade desolate, ampie e assolate, di tavole calde dove bere un bicchiere in più e fumare una sigaretta, di letteratura che va da Faulkner a John Fante, passando magari per Kerouac. C'è un qualcosa che viene fuori, c'è arte che viene fuori. Avete sentito la capacità anche esecutiva e interpretativa di Robert Fisher. E credo che questa Fair Dewell sia un altro limpido esempio della sua meravigliosa qualità espressiva.

to the ceiling and find a reason

Scoprì la musica di William Holden, alias Bonnie Prisbilly, anche in questo caso viceversa, alla FNAC, che esisteva ancora a quel tempo, parlo veramente di 20 anni fa almeno. E lo scoprì con un album cupo fin dalla copertina, Beware si intitolava. Era un disco misterioso fin dalla copertina. Allora c'era questa possibilità di far passare un codice a barre su un supporto, in Francia c'è ancora, e ascoltare il CD con delle cuffie, cioè con le varie postazioni, insomma, nei negozi di dischi più alla page questo usava ed era buona cosa. Mi colpì immediatamente, lo presi e lo acquistai. Da allora ho ascoltato sempre con grande passione i suoi dischi. Questo brano non fa parte di quel disco di cui vi ho narrato, ma mi piaceva narrarvi così la sua figura. Ascoltiamoci quindi Bonnie Prisbilly con questa Rubin and Cherise.

Bonnie Prince Billy, ovvero William Holden, con questa sua Robin and Cherise. Brano meraviglioso che fa il paio con un I See a Darkness che ascoltiamo pubblicato a suo nome, perché William Holden è uno di quelli che ha talmente tanti progetti, ha talmente tanti personaggi dietro i quali nascondersi, che a volte si perde perfino un po' il filo per noi fruitori e ascoltatori. Qui lo ritroviamo a suo nome, come dicevo, con questa splendida I See a Darkness.

A proposito di progetti di William Holden, come dicevo prima, di queste mille maschere che si mette tra virgolette nella sua vita, e ben venga che sia così se poi produce quella musica, vi lascio con un brano di un altro suo progetto, i Palace Brothers. Abbiamo viaggiato in lungo e in largo, o quasi, un po' per gli Stati Uniti in questa puntata, così siamo partiti e così abbiamo continuato con William Holden, con i Willard Grand Conspiracy, Mitch Chesnut, Jason Molina, partendo da un brano meraviglioso di Billy Callahan, alias Smog, come Bathysphere. Da lì, piano piano, ci siamo spostati verso un viaggiare d'oltreoceano per strade assolate e desolate, come dicevo, tavole calde, romanzi di Fante, di Faulkner e musica jazz, perché no. Però noi ci siamo tenuti su un folk d'autore di grande levatura, una di quelle cose che ci fanno amare gli Stati Uniti nonostante tutto. E non mi rimane che dirvi, come sempre, riguardatevi. Fabio Pasca ai microfoni, Good Times, Bad Times.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: find me. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: In Blade Runner il futuro non è luminoso, non è ordinato, non è rassicurante. Una città verticale, piovosa, attraversata da luci artificiali e creature che sembrano più umane degli uomini. I replicanti sono stati progettati per essere perfetti, più forti, più intelligenti, più evoluti, ma hanno un limite, un tempo di vita programmato. Brillano intensamente e poi si spengono, non perché siano sbagliati, ma perché sono troppo avanzati per essere tollerati a lungo. Johan Cruyff, nel 1974, sul palcoscenico del calcio mondiale, è qualcosa di simile. Non è soltanto un grande calciatore, è un'anticipazione. È un'idea che arriva prima che il mondo sia pronto ad accoglierla del tutto. Il suo modo di muoversi, di interpretare lo spazio, di pensare il gioco, è radicalmente moderno. Non occupa una posizione, le attraversa tutte. Non aspetta la partita, la disegna. Psicologicamente, Cruyff sembra avere una consapevolezza diversa dagli altri. Non gioca per adattarsi al sistema, è il sistema che si adatta a lui. Come i replicanti di Ridley Scott, non accetta il limite imposto, bensì ne sposta continuamente il confine. Il Mondiale del 74 è il suo tempo di vivere, un periodo breve, concentrato, in cui la nazionale olandese di cui Cruyff è alfiere incarna il calcio più fluido e avanzato mai visto fino ad allora. È bellezza pura ma fragile, è un'esplosione estetica che non coincide con la vittoria finale. Il calcio totale è un organismo artificiale perfetto, movimento continuo, interscambiabilità, pressione, geometrie. Un sistema che sembra provenire dal futuro e al centro di quel sistema c'è Cruyff, come il protagonista di Blade Runner, Roy Batty, sotto una pioggia incessante, lucido, intenso, irripetibile. La Coppa del Mondo del 1974 è il dato oggettivo, ma la memoria non funziona così. La memoria trattiene le immagini, non solo i risultati. E alcune immagini non svaniscono nel tempo, come lacrime nella pioggia. Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci, per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo, a volte, sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è La forma del domani. Buona visione e buon ascolto.

La modernità, quando arriva troppo presto, non viene compresa, viene sospettata. Il calcio europeo, tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, vive una situazione simile, anche se non lo sa ancora. È un gioco organizzato, disciplinato, in cui le posizioni sono territori quasi inviolabili. Il libero resta dietro, l'ala resta larga, il centravanti occupa l'area. Ogni ruolo è una funzione stabile e l'ordine tattico coincide con la chiarezza gerarchica. Il campo è una mappa fissa. Poi ad Amsterdam qualcosa comincia a incrinarsi. L'Ajax non è soltanto una squadra che vince, è un laboratorio che mette in discussione l'idea stessa di posizione. Rinus Michels lavora su un principio radicale. Lo spazio è più importante del ruolo. Non importa da dove sei partito, importa quale spazio occupi in quel momento. Se un terzino sale, qualcuno lo coprirà. Se un attaccante arretra, un centrocampista attacca l'area. Il calcio non è più somma di compartimenti, ma flusso continuo. Questa idea, che oggi sembra naturale, allora era quasi fantascienza. Era un calcio che proveniva dal futuro, perché chiedeva ai suoi interpreti qualcosa che il calcio tradizionale non aveva mai chiesto. L'intelligenza collettiva costante, adattamento permanente, identità mobile. In questo sistema, Johan Cruyff non è un elemento intercambiabile, è il catalizzatore. Non è il più potente fisicamente, non è l'atleta più imponente, ma è il giocatore che comprende il sistema prima degli altri e lo rende possibile. Cruyff non interpreta una posizione, interpreta il gioco stesso, si muove tra le linee, arretra per costruire, accelera per finalizzare, cambia lato con naturalezza. E ovunque, senza essere disperso. Cruyff dà l'impressione di giocare in un tempo diverso rispetto agli avversari, non è soltanto rapido nel gesto, è rapido nell'idea. Dove il calcio tradizionale richiede esecuzione, lui introduce anticipazione. È come se vedesse un secondo prima ciò che sta per accadere e quel secondo diventa vantaggio strutturale. In Blade Runner, la Tyrell Corporation crea esseri perfetti ma non concede loro durata. Cruyff, dentro il calcio del suo tempo, è qualcosa di simile. Un prototipo superiore che rompe l'equilibrio delle categorie precedenti. Non è soltanto un campione, è una specie nuova di calciatore. Non gioca per adattarsi al sistema, è il sistema che deve adattarsi a lui. Le tre coppe campioni vinte consecutivamente dall'Ajax tra il 1971 e il 1973 non sono soltanto dominio sportivo, sono certificazione culturale. L'Europa osserva e comprende che qualcosa si è spostato. Non è solo pressing o tecnica raffinata, è un cambio di grammatica. Il campo diventa uno spazio in continua rinegoziazione. Harrison Ford, che nel film interpreta Rick Deckard, un uomo incaricato di riportare ordine, di eliminare ciò che cede, non è un eroe classico. Il suo compito è ritirare i replicanti, cancellare la prova vivente che qualcosa di più avanzato esiste già. La caccia non è soltanto fisica, è culturale. Il sistema non sopporta ciò che non riesce a classificare. Il futuro, quando arriva, viene spesso trattato come un errore da correggere. Anche Cruyff, dentro il calcio del suo tempo, è un elemento che sfugge alle definizioni tradizionali. Non è un numero 10 nel senso classico, non è un centravanti, non è un regista arretrato, è un calciatore totale e proprio questa totalità destabilizza. Gli avversari non sanno chi marcare, perché marcare Cruyff significa inseguire un'idea più che un uomo. La sua modernità è una forma di libertà tattica e la libertà in ogni sistema genera reazioni difensive. Cruyff non è soltanto il simbolo di un nuovo modo di giocare, è anche il simbolo di un nuovo modo di pensare l'autorità in campo. È esigente, polemico, autonomo, non accetta di essere ingranaggio, vuole essere coscienza del gioco, come i replicanti che cercano il loro creatore per chiedere più vita. Cruyff sembra cercare più senso, più spazio, più possibilità. L'Ajax diventa così qualcosa di più di una squadra, diventa una dichiarazione. Il calcio totale è una forma di futuro non richiesto, un salto evolutivo che mette in crisi chi resta legato al passato. Le squadre europee lo osservano con ammirazione e con timore, perché capiscono che non è solo un ciclo vincente, è una trasformazione del linguaggio.
e ogni trasformazione porta con sé una domanda inevitabile. Può il futuro vincere anche nel luogo più grande, nel teatro più esposto, davanti a tutto il mondo? Perché se l'Ajax e i club sono laboratorio, il mondiale è giudizio universale. Il mondiale non misura solo la qualità, misura la capacità di un'idea di sopravvivere sotto pressione, contro culture diverse, contro il peso della storia. Cruyff arriva alla kermesse del 1974 come un replicante che ha già dimostrato di essere superiore nel suo ambiente naturale, ma ora deve entrare nello spazio più vasto, dove ogni sguardo è puntato, dove ogni gesto diventa immagine definitiva. Il calcio totale sta per uscire dalla pioggia di Amsterdam e mostrarsi al mondo come una visione. E come in Blade Runner, quando la bellezza è troppo intensa, la domanda non è se brillerà, la domanda è quanto potrà durare. Cruyff è il volto di questa rinegoziazione. Il suo dribbling orientato, il celebre Cruyff Turn, non è un gesto estetico, è la dimostrazione che il movimento può essere sorpresa permanente, che il calcio può essere creatività dentro la struttura. Ma come nel film, ciò che è troppo moderno non è destinato a essere eterno nella sua forma originaria. Nel 1973 Cruyff lascia l'Ajax e va al Barcellona. Non è un semplice trasferimento, è un atto simbolico, porta con sé l'idea del calcio totale in un altro contesto, in un'altra cultura. A Barcellona Cruyff non è solo un calciatore, diventa un riferimento identitario. Cambia aspettative, cambia mentalità, cambia la percezione di ciò che il calcio può essere. È come un replicante che attraversa la città del futuro cercando più vita. Cruyff non fugge dall'Ajax, ne espande la rivoluzione e tuttavia tutto questo resta ancora premessa. Perché tutto questo resta origine, perché la rivoluzione di un club, per quanto potente, ha bisogno di un palcoscenico globale per diventare mito. Ha bisogno di un momento in cui il futuro venga mostrato al mondo intero e quel momento è vicino. Il mondiale del 1974 sarà il tempo di vivere di Cruyff. Il futuro è nato ad Amsterdam, come se fosse la Los Angeles distopica del XXI secolo. Ora Cruyff deve affrontare la storia. In Blade Runner i replicanti sanno di avere una scadenza biologica, un limite programmato che non possono oltrepassare. La loro esistenza è attraversata da una consapevolezza che gli uomini sembrano non possedere. Il tempo non è infinito, il tempo è concentrato. Ogni gesto acquista peso proprio perché potrebbe essere l'ultimo. Roy Batty, interpretato da un indimenticabile Rutger Hauer, non combatte per conquistare il mondo, combatte per avere più vita, più esperienza, più memoria. La sua ribellione è una richiesta di intensità. Quando l'Olanda arriva in Germania Ovest, non è la squadra più titolata, non è la favorita per tradizione, è una novità. E le novità nei grandi tornei vengono osservate con curiosità e con diffidenza. L'Olanda non promette soltanto risultati, promette un modo diverso di interpretare il gioco. La fase iniziale del torneo è un laboratorio in diretta mondiale. L'Olanda batte l'Uruguay, pareggia con la Svezia, supera la Bulgaria, ma il dato non è solo il punteggio, è il modo. Il possesso palla non è statico, è mobile, le linee si alzano e si abbassano come un organismo che respira. Cruyff è il centro di questa respirazione collettiva. Non resta ancorato davanti, si abbassa a costruire, si allarga per creare superiorità, accelera per finalizzare. Psicologicamente Cruyff gioca con una sicurezza che non è arroganza, ma consapevolezza. Non forza la partita, la orienta. Cruyff vince i duelli non con la potenza, ma con l'intelligenza del movimento. In Blade Runner i replicanti possiedono solo ricordi impiantati, frammenti di vita che danno loro identità, ma ciò che li rende davvero umani e la capacità di creare nuove esperienze. Cruyff, nel 1974, crea immagini che prima non esistevano. Il suo modo di giocare non è copia di qualcosa di precedente, è una nuova invenzione.
La seconda fase del torneo è il vero banco di prova. Argentina, Germania Est, Brasile. Tre culture calcistiche diverse, tre modi di interpretare il gioco. Contro l'Argentina, l'Olanda domina attraverso il movimento continuo. Non è solo controllo tecnico, è controllo dello spazio, con gli argentini costretti a inseguire ombre. Contro la Germania Est la partita è più fisica, più rigida, ma anche lì il sistema olandese resiste, si adatta, non perde identità. Il calcio totale non è fragile, è elastico. Poi arriva il Brasile campione del mondo e la partita che definisce la narrazione. Il Brasile rappresenta la bellezza tradizionale, il talento individuale, la storia. L'Olanda rappresenta il futuro. Il confronto però è quasi filosofico. La partita è intensa, fisica, ma l'Olanda non arretra di un centimetro. Pressione alta, recupero immediato, transizioni rapide. Cruyff segna il secondo gol, un'azione che sintetizza il sistema. Movimento collettivo, scambio veloce, inserimento puntuale. Non è un centravanti classico, lo abbiamo detto, eppure finalizza come se lo fosse. Non è un regista, tantomeno una mezzala. È totalità incarnata. L'Olanda sembra una creatura sintetica perfettamente funzionante, come un replicante che ha superato i limiti del progetto originale. Ogni giocatore è intercambiabile, ogni spazio è occupato con naturalezza. Sembra che il futuro abbia già vinto, però il Mondiale è un campo diverso rispetto alla Coppa dei Campioni. Non è soltanto qualità tattica, è gestione emotiva, pressione ambientale, storia. Il calcio totale è brillante, ma deve affrontare il giudizio più grande. Quando Roy Batty pronuncia il suo monologo sotto la pioggia, ho visto cose che voi umani non potreste immaginare, quello è il momento in cui la bellezza dell'esperienza supera la durata della vita. Cruyff offre al mondo qualcosa di simile, un calcio che molti non avevano mai immaginato possibile. Eppure, proprio come i replicanti, l'Olanda vive dentro un tempo limitato. Non c'è garanzia di ripetizione, non c'è promessa di ciclo lungo, c'è quell'estate, quella squadra, quella concentrazione di talento e visione. È un dominio geometrico. Cruyff è un direttore invisibile, non chiede palla, la fa arrivare dove deve arrivare, è il punto più moderno del numero 14, che non gioca per accumulare giocate, gioca per orientare il senso della partita. È come Descartes che attraversa la città cercando di capire cosa sta davvero inseguendo. Cruyff attraversa il campo come se stesse inseguendo un'idea più che un avversario. Ogni partita aggiunge un livello di consapevolezza. In Blade Runner i replicanti sono inquietanti perché non restano al loro posto, non accettano la funzione assegnata. Cruyff è inquietante allo stesso modo per il calcio dell'epoca. Non resta nella zona del genio individuale, pretende che l'intero gioco cambi forma attorno a lui. Ogni partita sembra un capitolo irripetibile. Cruyff non accumula soltanto prestazioni, accumula immagini, e le immagini, nel calcio come nel cinema, sono ciò che resta quando il tempo è finito. La finale si avvicina come un orologio che torna ossessivamente sullo schermo. E la cosa straordinaria è che l'Olanda arriverà all'ultimo atto con la sensazione di essere già entrata nella memoria, indipendentemente dal risultato finale del trofeo. Come se la coppa fosse cronaca, mentre lo stile fosse già immortalità. Emerge così una tensione sottile. Il calcio totale è forse troppo avanti rispetto alla logica spietata del torneo. È un'idea che abbaglia, ma deve ancora affrontare l'ultimo passaggio. E quando il tempo di vivere è così intenso, la domanda non è se resterà nella memoria. La domanda è se la memoria avrà bisogno della coppa per renderlo eterno.

In Blade Runner arriva un punto in cui la fuga dei replicanti smette di essere soltanto movimento e diventa destino. Non importa quanto siano avanzati, non importa quanto siano intensi, il mondo in cui esistono è costruito per contenerli, per imitarli, per riportarli dentro una logica più grande di loro. La modernità, quando è troppo precoce, non viene premiata automaticamente, viene messa alla prova. La finale del mondiale è questo per Johan Cruyff. L'Olanda arriva all'ultimo atto come la squadra migliore del torneo, come la visione più luminosa e moderna. Ha dominato con il calcio totale, ha imposto un linguaggio nuovo, ha trasformato ogni partita in una dichiarazione estetica. Cruyff è al centro di questa trasformazione, eppure proprio perché è un'idea, la finale non sarà soltanto una partita, sarà un giudizio. La Germania Ovest non è soltanto l'avversario, è la storia. E la nazione ospitante è la solidità e la struttura emotiva di chi sa come si attraversa un torneo, dove l'Olanda rappresenta il futuro, la Germania rappresenta il presente che resiste. E la partita comincia in modo quasi irreale. Calcio d'inizio. L'arbitro fischia. L'Olanda manovra la palla con un giro palla lento che va da sinistra a destra. La palla passa tra i piedi dei difensori centrali. Poi Cruyff si abbassa per riceverla, mentre Harry Hahn scappa via. Il profeta del calcio, così viene chiamato Johan Cruyff, muove i suoi come fossero gli archi di un'orchestra e lui il direttore. È elegante, marziale, il suo gesto con la mano indica e chiede movimento mentre passa il pallone a Rhys Bergen, che si è buttato nello spazio centralmente. Il biondissimo difensore avanza e poi scarica il pallone sulla sinistra, dove è pronto Kroll. Pochi secondi e la sfera è nei piedi di Van Aneghem, avanzato in posizione di ala. Neskens gli si fa incontro per ricevere il pallone e di prima intenzione serve nuovamente Rhys Bergen. A questo punto, perché tutto si determini, la palla torna al 14, partito centroavanti e finito ultimo uomo. Cruyff riceve, punta gli avversari, accelera senza preavviso, entra in area e Vogts lo stende. Calcio di rigore. Il primo penalty fischiato in una finale di un mondiale, onore e cortesia dell'arbitro, il signor Jack Taylor. 1:18, una sinfonia meravigliosa. Ma tanto dura l'Olanda, che segna il rigore del momentaneo 1-0 senza che la Germania

minuti l'ordine emotivo della partita cambia. L'Olanda, che sembrava in controllo totale, scopre improvvisamente che il controllo non basta più. Da quel momento la finale diventa un'altra cosa, non è più l'esibizione naturale del calcio totale, ma una battaglia contro la compressione del tempo. L'Olanda continua a muoversi, continua a cercare linee di passaggio, ma la Germania ha trasformato la partita in un corridoio stretto. Ogni spazio viene ridotto, ogni transizione viene spezzata. Cruyff arretra per ricevere, prova a trascinare fuori posizioni difensori, tenta di riaprire il campo con la sola intelligenza del movimento. Il secondo tempo è un lungo confronto tra ciò che l'Olanda vorrebbe essere e ciò che la finale le impone di diventare. Il calcio totale vive di libertà, ma questa finale è una prigione. È un luogo in cui la bellezza deve confrontarsi con l'urgenza. Cruyff non smette mai di cercare una soluzione, ma quella soluzione non arriva. Non perché manchi talento, ma perché il torneo, come il mondo di Blade Runner, non è costruito per premiare ciò che eccede. Il replicante Roy Batty è superiore, eppure è destinato a finire. La sua modernità non gli garantisce sopravvivenza, la sua intensità non gli concede tempo supplementare. E questa la tragedia, essere troppo avanti e avere troppo poco tempo. Cruyff in quella finale sembra vivere lo stesso paradosso. Ha mostrato al mondo un calcio nuovo, ha attraversato il torneo come una visione, ma ora scopre che il futuro non basta. Serve anche la durezza della storia, serve anche la capacità di vincere una partita sporca, emotivamente pesante. La Germania difende, resiste, accetta di soffrire. L'Olanda attacca, ma l'attacco non ha più la leggerezza delle partite precedenti. È come se il gioco improvvisamente fosse diventato consapevole del proprio limite. Il calcio totale, per la prima volta, appare mortale. E proprio qui nasce qualcosa di definitivo. La consapevolezza che la bellezza effimera è spesso più memorabile della vittoria stabile. Se l'Olanda avesse vinto, sarebbe stata campione del mondo, perdendo diventa mito. Perché la sconfitta non cancella l'immagine, la rende irripetibile, la chiude dentro un'estate perfetta e incompiuta. Il futuro non alza la coppa, ma lascia un'impronta culturale più profonda. Cruyff esce da quella finale senza trofeo, ma con una specie di immortalità diversa, quella di chi ha cambiato il linguaggio e non l'albo d'oro. È il punto più drammatico, perché l'Olanda non perde soltanto la finale, perde la sensazione di inevitabilità. E Cruyff, che fino a quel momento era stato il simbolo del futuro che avanza, diventa il simbolo del futuro che si scontra con un limite. Roy Batty è superiore a Deckard, eppure è condannato. Anche la sua grandezza non coincide con la vittoria finale, coincide con l'intensità con cui attraversa la propria esistenza. È come se l'Olanda fosse un replicante perfetto che è arrivato al momento decisivo, scopre che il sistema non premia la perfezione, premia la sopravvivenza. La Germania non gioca il calcio più bello, ma gioca il calcio più adatto a quel momento. La Coppa va alla Germania, ma l'immagine che resta nella memoria collettiva è Cruyff che attraversa il campo con quella leggerezza moderna e l'Olanda che gioca un calcio che sembra provenire da un altro tempo. Anche il monologo di Batty non parla di vittoria, parla di memoria. Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È una frase che trasforma la fine in immortalità. Cruyff nel 1974 è questo, un campione che non alza la coppa ma che lascia momenti che non svaniscono. La finale non è soltanto una partita persa, è la prova che la modernità può essere troppo avanzata per essere premiata subito, ma proprio per questo destinata a diventare leggenda. Il futuro quella sera non vince, ma entra nella memoria per sempre.

In Blade Runner la vera questione non è chi vince lo scontro finale, ma cosa significa essere vivi. I replicanti sono progettati per essere strumenti, ma finiscono per diventare soggetti, hanno ricordi, desideri, paura della fine. Il loro dramma non è la morte in sé, è l'idea che ciò che hanno vissuto possa non contare nulla. È qui che il film compie il suo salto filosofico. La durata non è il criterio della grandezza, l'intensità sì. Cruyff appartiene alla categoria di figure che trasformano il criterio. L'Olanda è tornata a casa con una sconfitta che sul piano statistico è definitiva, ma il tempo, che nel calcio sembra sempre lineare, comincia a comportarsi in modo diverso perché, mentre l'albo d'oro si aggiorna, l'immaginario si modifica. Cruyff non è ricordato come il finalista sconfitto, è ricordato come il centro di una rivoluzione. Roy Batty salva Descartes nel momento finale, è un gesto che ribalta il ruolo previsto, il mostro diventa il più umano, il limite.

programmato diventa atto di libertà. Quella scena non è importante per l'esito dello scontro, è importante per il significato che produce. Cruyff, nel 74, produce lo stesso effetto. La sua sconfitta non riduce la sua figura, la amplifica, perché mostra che la grandezza non coincide sempre con la vittoria. La coppa è metallo, lo stile è linguaggio. Il metallo può ossidarsi nella memoria, il linguaggio no, il linguaggio si trasmette. E da quel 1974 il calcio non torna indietro. Anche chi non adotta integralmente il calcio totale ne assorbe principi. Pressione coordinata, occupazione razionale dello spazio, interscambiabilità, la modernità che Cruyff ha portato al mondiale diventa matrice. La sua figura rompe una semplificazione tipica dello sport, vincitore uguale migliore. Cruyff dimostra che esiste una categoria ulteriore, quella dell'influente. Blade Runner è diventato un film di culto non perché abbia dominato il box office alla sua uscita, ma perché ha anticipato un'estetica e un pensiero che il cinema avrebbe assimilato negli anni successivi. Cruyff funziona nello stesso modo. Il suo 74 è un anticipo storico e qui si comprende davvero il senso dell'immortalità nella memoria. L'immortalità non è durata infinita, è permanenza nell'immaginario, è la capacità di riemergere in ogni discussione sul calcio moderno e il fatto che ancora oggi, quando si parla di gioco di posizione, di superiorità numerica, di fluidità tattica, si risale a quell'estate. Cruyff non ha bisogno di essere difeso dalla statistica, è difeso dall'evidenza culturale. In Blade Runner i momenti che Roy Batty elenca nel suo monologo non sono vittorie, sono visioni. Navi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, raggi B che balenano nel buio. Non è il possesso di qualcosa a renderli immortali, è gli averli vissuti. Il Mondiale del 74 è una visione collettiva, è l'immagine di un calcio che sembrava provenire da un altro tempo e l'impressione che il futuro fosse entrato in campo con una maglia arancione. La Germania ha alzato la coppa, l'Olanda ha cambiato il gioco e tra le due cose nel lungo periodo ciò che pesa di più è il cambiamento. Alcuni campioni si misurano in titoli, altri si misurano in trasformazioni. Nel film di Ridley Scott ciò che resta dei replicanti non è il loro corpo, è la domanda che pongono all'umanità. Cosa significa essere vivi? Il film non si limita a raccontare una fuga, altera il modo in cui il cinema guarderà il futuro. Dopo Blade Runner, l'immaginario fantascientifico non sarà più lo stesso, le città diventeranno verticali, la pioggia sarà permanente, il futuro sarà ambiguo. L'opera sopravvive nella forma che altri adotteranno. Cruyff ha fatto la stessa cosa con il calcio. Non è soltanto un torneo concluso, quello del 74, è un punto di rottura. Fino a quel momento il calcio internazionale era governato dall'equilibrio tra talento individuale e organizzazione rigida. Dopo il 74, l'idea di gioco collettivo fluido entra definitivamente nel lessico globale. Non è un cambiamento immediato, ma è irreversibile. Allenatori di generazioni successive hanno studiato quell'Olanda non per imitare superficialmente i movimenti, ma per comprendere il principio, lo spazio come materia viva, il campo come rete di relazioni. E se nel film Roy Batty muore, il film non muore con lui, anzi è proprio la sua fine a consegnarlo alla leggenda. La scena sotto la pioggia diventa icona culturale, citata, riprodotta, analizzata. Non è la vittoria di qualcuno, è la permanenza di un'immagine. Cruyff è un'immagine permanente, è la postura elegante mentre guida la squadra, è la lucidità con cui interpreta il campo e la sensazione che il gioco si stia muovendo attraverso di lui. È qui che si comprende il senso più profondo del parallelismo con Blade Runner. Entrambe le storie parlano di ciò che è troppo avanti per essere completamente assorbito dal proprio tempo. Entrambe parlano di figure che non coincidono con il risultato immediato, ma con l'anticipazione. La bellezza effimera non è debolezza, è intensità concentrata. Il Mondiale del 74 dura un mese, la sua influenza dura decenni. E allora la domanda finale non è più se Cruyff avrebbe meritato quella coppa, la domanda è quanto sarebbe diverso il calcio senza quell'estate. Forse non avremmo imparato a pensare allo spazio come relazione, forse non avremmo accettato che un attaccante potesse essere regista, forse non avremmo compreso che il gioco può essere idea prima che risultato. Alcune figure vincono e chiudono un ciclo, altre non vincono e aprono un'epoca. Cruyff, come Roy Batty, appartiene alla seconda categoria, non perché sia stato sconfitto, ma perché è stato irripetibile.

In Blade Runner il tempo è una condanna, ma anche una rivelazione. I replicanti non possono vivere a lungo e proprio per questo vivono con un'intensità che li rende più umani degli uomini. Non sono eterni nella durata, ma lo diventano nella memoria. Cruyff nel 74 è la stessa figura dentro il calcio, non alza la Coppa del Mondo, non chiude il torneo con un trionfo ufficiale, ma lascia qualcosa che non si misura con l'oro. Lascia un'idea, lascia un modo diverso di guardare il campo, di occupare lo spazio, di pensare il gioco. La Germania ha vinto, Cruyff ha vinto il futuro. Perché il calcio, come il cinema, non è soltanto un elenco di risultati. È un immaginario condiviso e la somma di momenti che continuano a tornare anche quando il punteggio è stato archiviato. Alcuni campioni diventano storia, altri diventano linguaggio. Cruyff appartiene alla seconda specie. E per questo non svanisce nella pioggia del tempo. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che dalle 9 alle 22 di domani, domenica 10 maggio, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà attivo il divieto di circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.